0: Les épines du cœur, vous avez reconnu Vanessa Paradis.
1: Quand on dirige une entreprise, on a toujours une urgence. Mais sur la route, la seule urgence, c'est la sécurité. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. Alors au volant, ni appel, ni SMS. Retrouvez le kit gratuit de prévention MMA sur MMA.fr. Zéro tracas, j'avance avec MMA.
2: Des têtes d'affiches vibrantes, des découvertes lumineuses, un festival attendu à Bastia, les musicales reviennent du 4 au 6 juin. Avec Flore Benlizzi, Yann Wagner, Solane, Jess, Carla Paul et une carte blanche au talent corse grâce au réseau et à Cascult. Trois soirs de concerts, de fêtes et de découvertes de la scène pop et électro. Les musicales de Bastia à l'Albor du 4 au 6 juin avec ICI RCFM.
3: ICI RCFM, toute la journée.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: La bonne nouvelle, c'est comme nous sommes partenaires, vous aurez bientôt des invitations à gagner sur les ondes. Mais tout de suite, quelle couleur pour notre zodiaque ?
5: Avec la lune au lion, c'est le feu, c'est du rouge. Bélier, vous aimerez ce jeudi qui renforce en vous l'envie d'aimer et de l'être en retour.
6: Taureau, une rencontre possible, même si aujourd'hui vous endossez le rôle de chef de famille.
7: Gémeaux, autorisez-vous à ne pas suivre la même route que d'autres, quitte à surprendre.
8: Cancer, il est important de tenir compte de vos ressentis. Vous en ferez dans la réalité de très belles choses.
9: Lion, plein feu sur votre ego, sur votre côté solaire. Vous êtes ambitieux, vous êtes bien parti.
10: Vierge, c'est une priorité, vous apportez la sécurité qui vous manque.
11: Balance, vous allez adorer, on vous prend par la main et vous allez loin.
12: Scorpion, une journée marquante, demain aussi, avec un enjeu lié à votre vie d'homme, de femme, adulte.
13: Sagittaire, ce qui vous anime, c'est enrichir vos connaissances, voir d'autres paysages et d'autres têtes aussi.
14: Capricorne, en face de vous, des personnes aussi ambitieuses que vous et vous cherchez à faire la différence.
15: Verseau, c'est la période du mois au cours de laquelle vous avez un rendez-vous clé, une discussion majeure.
16: Chers poissons, deux choses, allégez votre emploi du temps et soignez votre forme en général.
17: Et pour nous tous, de l'amour à chaque coin de rue.
4: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Salut à toutes et à tous, ici mon Félix, j'ai assai, d'irai droit, mais d'arrêt de vous à Oustroubos, ou à radio, ou à télévision. Yundi Moawa Anantawiaste, la Sina Autorequart, tout co una squadra composta da a redazione di Avreguenza Mora, Roland, salude.
18: Salud Isabelle, salud a tutti.
0: Tocca a voi d'agui a qualche seconda, ritroveremo di noi a Camille Parsi a 7 ore, Nico Di Giacomi e Andrea Petitjean ci accompagnano a Degniga, bello d'un poupè u ostro dio, e mu da ridroa e ostre gronaghe abituale, e subito zubi, ostro no di diale. Qui sont déjà, c'est au remezzo. Bonjour Roland.
18: Bonjour Isabelle, bonjour à tutti.
0: Simrinci biacusta prima alerta in quanta asichia in Pumonte.
18: A un mese di l'estate è stato piazzato il Jaubo Monte in vigilanza da breve tour a soprega di tutti gli usaggeri, da dubra oramai una consumazione ragionata dell'acqua di in de riserve naturali in due le zone più fragili e bruiste, una decisione piada di no dopo una punta di consumazione constatata settimana scorsa da un comitato di risorse in acqua, Olivier Castella.
19: Più 10% di consumazione nanta l'acqua casana e l'acqua per tutti gli altri bisogni. Crescita constatata nanta aprile o principio di maggio, di petà d'anno. È stato così che caldo mesi d'aprile e l'acqua è un sobastato in su periodo. E certi parti del Pumonti sono colpiti di più che gli altri. L'uso incausati sono qui di pari giardini di fiori e i piscini anzitutto. L'attività economica di noi facini crescere sa consumazione, ma nessun settore preciso è stato messo in causa da privatura.
18: E per Olivier, sorri in più di i madrali.
19: sopien i matrali gestiti da elettricità di Francia e l'ufficio idraulico a 99%, una soddisfazione permessa grazie alla quota invernali, ma di un mezzo naturale che dà un pensiero, dice a privatura che certi gorsi d'acqua e certi geni sotterranei danni segni di debolezza. Così di già sto 20 di maggio è stato domandato d'utilizzare meno d'acqua per i piscini, i giardini decorativi, i vetture e i battedi. Un punto di situazione sarà fatto il 5 di giugno, casomai sarà impedito l'affare, lo Stato piderà misure di restrizione.
18: Olivier Castella, ringraziabi per queste precisioni. In dell'attualità di noi continuare a di Grecia a pressione intorno a Patrick Bruel, a un mese di principio di uso prossimo giro, pareti meri di Francia domandano a Ugantaore d'annulla i concerti e lo stesso, o tempo che la si pronunzi a giustizia, pia du in mira da un manco Noel Agnanza per forzature e aggressione sessuale. Patrick Bruel, che beneficia di abrisonzione di nugenza, è programmato l'11 di luglio del vestiale d'Erba Longa in Corsica. O mere di Brando, Patrick Sanguinetti, aspetta anche lui un'annullazione per via di situazione. Un collettivo femminista ha annunciato di no una distribuzione di stampini sto sabato in Erba Longa.
0: Da l'adusoio, mère di Ghisogni è stato elettieri presidente di la Soci di Mère di Cismonte.
18: Solo candidato Don Marco Albertini, Pia Azeguida di Ange-Pierre Bionni, mère di Zisco, che è stato a Ugabu di la Soci quasi bintani, che ne verma oggi presidente, fra e priorità di un nuovo presidente, c'è a Ulinta, d'altronde di mantenere a coesione tra le eletti, forma i mère no e risponde alle difficoltà concrete di comune di un mondo compagnolo, in particolare in quanto ai documenti d'urbanismo. Spiegazione di Don Marco Albertini, risponde ai domande d'Alexandre Sanguinetti.
20: A da permette di va e legge o più vicino do derane e di bisogni da niente, e una legge che gli è fatta in Parigi per tutta la Francia, non è mica forse capace di essere messa in piazza per una comune di Castagnici o di Ovimob. Ciò da permette di va e legge più fine.
21: Ma ci vuole dipende a vostra posizione lì.
20: La nostra posizione è di continuare a esistere, dare i mesi di funzionare, dare i soldi, dare i mesi finanziari e dare la capacità di vari progetti. Perché ci sono i bisogni, c'è i mesi che sono di più difficili a ottenere, c'è difficoltà tecniche, amministrative, di legge, donc cioè essere presente per diventare il nostro merito e il nostro comune.
18: Don Marco Albertini, chi sarà un nostro invitato di redazione, autore meno un quarto.
0: Corre in fronte fa gevale e so ambizione politica.
18: Ad unido eri in conferenza stampa in discagni di collettività di Corsica in Aiaccio, un movimento indipendentista rinforzato da eletti municipali no in Sarteo torna in Bastia, Bolebisa, nante i prossimi ridroi politici come quello di riforma costituzionale esaminata all'Assemblea Nazionale a partire da 15 di giugno. Corre in fronte prevene d'altronde chi se lo s'allontana o destu di l'accordo di luglio di 2023 uso sostegno a partito maggioritario Femmoa Corsica poeria essere rimesso in causa, riporto d'assente in dei nostri notiziali di 7 ore e 7 ore e mezzo.
0: I diritti di iscrizione di studenti stranieri hanno da Grecia assai a rientrata.
18: Il governo mette in ballo un dispositivo previsto già da poi il 2019, ma poco adubrato sino ad ora. Deveranno questi studenti pagare 2.895 euro in licenza e 3.941 in master. Saranno oramai limitate l'esonerazione a 20% di studenti fuori dell'Unione Europea. All'Università di Corsica in due sono accolti tutti gli anni circa 450 studenti stranieri. Facedem sta crescita una galada di candidature e una perdita d'attrattività per lo stabilimento.
0: E per Roland, si a Ostra prossima spazia di mar dava una mano a ricerca scientifica.
18: Stella Mar lancia Maregos, una piegazione numerica aperta a tutti senza nessuna competenza scientifica richiesta. Si tratta di aiutare o rigenzo di certe specie spertendo le vostre osservazioni al lato di Stella Mar e in quanto ai zini, alla para giganta o a gigala di mare. Tutte le informazioni pratiche da scarica questa piegazione so da ridroa della ICI RCFM.
0: A ringraziarvi, a dopo.
18: A dopo.
0: Qualche nulo presento stamane tra l'isola e Sagon e Tiarugge lo fora di stiloghi ad aspampilula usole studobo mediorno in agorsigazana sa faccheranno i nuli in montagna ma senza d'acqua de bantu un cinebiu sottratti a Sofia studio e infine crescendo sempre ed imperadure o dermometro tocca i binto tu gradi in corti simo di stadi anguagi caldo di noi in bordimar e bintisete per aleria portive tuo sarte e aiaccio bintigincu in Bastia bintise in Bunivadio bintidui per piana domane e ancu dopo domane bello dampo previsto sino sta domenica secondo a Meteo France.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: D'agui à Pogu, ci n'andemo in Furiani.

0: Parlez-moi Wadi Pichine à Edith Télévision.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Ibikuli Biadjadi Gabriel et Leandro au microphone di Banin. Buongiorno.
3: Salud. Oggi so Gabriel et Leandro qui ci parlent à nous d'isologi preferiti. Allora, Gabriel, qual è il suo odologo prescelto?
4: A piscina. Perché la piscina fa tutto ciò che vuole. Posso nuotare e starmi a picca durante 2 ore. Dopo posso farmi fino a 200 minuti. O posso fare tutto ciò che vuole, sono libero. La giornata in di me, oggi sono grande, faccio 2 metri quadrati. Quadrato.
3: E quando è che tu vai a piscina? Non che ti metti per l'estate?
4: Niente. No, c'è tutta verde.
0: E tu, Leandro, o do logo preferito?
5: In due salotto perché c'è la televisione.
3: Cosa guardi alla televisione?
5: Beh, non c'è il parlo di un gioco che giocavo in quel mio amico che si chiama Jurassic World, fai giocare. Dopo c'è cose in cui animali che trovano misteri perché c'è gente che ruba una cosa all'altra, c'è gente che sparisce e tutto, i amici piangono o già marito o a Zamoia. E dopo la salle di gauche.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Imaio di Ascola Gursa di Biguglia, Gabriel e Leandro, stamane, domane, santeremo a Milia, Lugia e Rafael, sempre in Biguglia. D'agui a 5 minuti e ma ritrova un utidiale di Avreguanza Mora per un momento. Ascoltiamo al gruppo Giramondo. Buona mattinata a tutti e a tutti.

0: À suivre, le journal de Roland Frias.
1: Quand on dirige une entreprise, on a toujours une urgence. Mais sur la route, la seule urgence, c'est la sécurité. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. Alors au volant, ni appel, ni SMS. Retrouvez le kit gratuit de prévention MMA sur MMA.fr. Zéro tracas, j'avance avec MMA. MMA.
2: Grand frais.
3: Bon les gars, c'est le coach. Cet après-midi, vous allez faire l'entraînement sans moi. Je peux pas, j'ai grand frais. Dans leur équipe, il y a que des vrais pros. Disons que ça me change, hein, c'est...
4: Chez Grand Frais, nos experts passionnés connaissent leur métier par cœur. N'hésitez pas à leur demander conseil. Régalez-vous, faites vos courses.
5: Grand Frais,
6: le meilleur marché.
7: Ici RCFM. Dès votre réveil,
8: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Autore mezzo. On utilizza di Roland Frias, buongiorno.
9: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
0: Si principi in questa prima alerta in quanto a Zicchia in Pomonte.
9: A un mese di l'estate è stato piazzato Pomonte in vigilanza da breve tour a soprega di tutti gli usaggeri da Dubra oramai una consumazione ragionata di l'acqua in delle riserve naturali e in delle reso più fragile e bruiste. Una decisione piada di no dopo una punta di consumazione constatata la settimana scorsa da un comitato di risorse in acqua. Qua Olivier Castel.
10: Più 10% di consumazione nanta l'acqua casana e l'acqua per tutti gli altri bisogni. Crescita constatata nanta aprile o principio di maggio, di petà d'anno. È stato sì che caldo mesi d'aprile e l'acqua è un sovastato in suo periodo. E certi parti do Pomonte sono colpiti di più che l'altri. L'usi incausati sono qui di pari giardini di fiori e i piscini anzitutto. L'attività economica di no facini cresce sa consumazione, ma nessun settore preciso è stato messo in causa da privatura.
9: E poi Olivier Castel so riempio di ue ai madrali.
10: So pieni i matrali gestiti da elettricità di Francia e l'ufficio idraulico a 99%, una soddisfazione permessa grazie all'acquati invernali, ma di un mezzo naturale che dà un pensiero. Dice a privatura che certi gorsi d'acqua e certi geni sotterranei danni segni di debolezza. Così di già sto 20 di maggio è stato domandato d'utilizzare meno d'acqua per i piscini, i giardini decorativi, i vetture e i battedi. Un punto di situazione sarà fatto 5 di giugno, casomai sarebbe impediurito l'affare, o stato pidarà misure di restrizione.
9: Olivier Castel, per queste precisioni.
0: Corin Fronti, faccio a lei, sono ambizioni politiche.
9: Ad unito, eri in conferenza stampa in dei scagni di collettività di Corsica in Ajax, un movimento indipendentista rinforzato da Elettino in Sarteo torna in Bastia, Bolebisa, nanta i prossimi ritrovi politici come quello di riforma costituzionale che sarà esaminata dall'Assemblea Nazionale a partire da 15 di giugno, una tappa che sarà seguita da attenzione da Corin Fronti, uso porta oggi è Luc Bernardini.
11: Noi aspettiamo che questa riforma sia quella che è stata votata nel 2023, il 5 di giugno. Per noi indipendentisti, ciò che la Dacia a Corsica un vero potere legislativo, se lui ci porta a avere qualcosa di meno che è stato votato il 5 di luglio, noi non potremo mica accettare questo fatto. Siamo pronti a fare una tappa d'autonomia, ma non siamo mica pronti a calare e non siamo mica pronti a accettare una riforma francese regionale.
12: Allora, se tutte queste condizioni non sono mica accettate da voi, ma accettate dall'altra parte, ve la dite, avremo a Corsica, ci sarebbe un rischio di rompitura?
11: Sì, yeah, sicuro, ma l'abbiamo detto al principio, hein? Non sarà mica una rompitura, sarà una seguita di ciò che abbiamo detto al principio e non sarà manco una sorpresa.
9: Un'intervista fatta da Paolo Antone Squarcini e Corin Fronti Bolebisa d'altronde in delle prossime elezioni senatoriali di settembre senza presentare un candidato ma sostenendo un candidato giudicato progressista, così dice un movimento.
0: Per quanto so io, Merili Ghisogni è stato eletto presidente della società di Merili Cismont.
9: Solo candidato Don Marco Albertini Pia, seguita di Ange Pierre Bioni, mere di Zisco, che è stato a Ugabu di la Soggio quasi 20 anni e che ne verma Luigi presidente. Fra le priorità di un nuovo presidente, c'è la volontà di mantenere la coesione tra le eletti, forma i meri noi e risponde alle difficoltà concrete di comune di un mondo campagnolo, in particolare in quanto ai documenti d'urbanizzazione. compagnie, siamo nemo parlato più a lungo stamane con Don Marco Albertini che dirà uno strimbidato di redazione intervista da Ridroa nanta della ICI RCFM.
0: In dell'attualità di nuovo Roland, i diritti di iscrizione di studenti stranieri che hanno grisci assai a rientrata.
9: Il governo mette in ballo un dispositivo previsto già da poi il 2019 ma poco adubrato sino ad ora. Deveranno gli studenti pagare 2.895 euro in licenza e 3.941 in master. Saranno oramai limitate le esonerazioni a 20% di studenti fuori dell'Unione Europea. All'Università di Gorsica in due sono accolti tutti gli anni circa 450 studenti stranieri. Fagedem sta crescendo una galada di candidature e una perdita d'attrattività per lo stabilimento.
0: E poi Roland, sta domanda per compiere questo notiziale, se a vostra prossima spassigliata in mare dava una mano a ricerca scientifica.
9: Stella Mare lancia Mare Gorso, un'applicazione numerica aperta a tutti senza nessuna competenza scientifica richiesta. Si tratta di partecipare a un rigenso di certe specie espertendo e vostra osservazione in contaizini all'appara gigante o a gigala di mare. Un gesto semplice in qualche seconda ma che ripresenta un aiuto prezioso per abbia da forma di ricerca dell'Università di Gorsica e spiegazione di Faustina Rao, di incaricata di sensibilizzazione.
2: L'applicazione è semplice perché tutto il mondo ha un telefonino, quindi tutto il mondo può caricare questa applicazione e trovare questa applicazione i pareti protocolli scientifici e sono costruiti in una maniera che è capisci d'oggi, quindi ognuno può trovare i geni malati perché è una zona a Nanta i geni che sono in pericolo nel Mediterraneo. C'è di noi un protocollo a Nanta all'Abra Maio che è una specie assai protetta e per sfarenza all'Abra Comuna e all'Abra Maio che sono due specie sfarenta. Ed è una maniera per ogni persona di impegnarsi per preservare la biodiversità marina del Mediterraneo. Donc,
9: De Tiragorti da Clemence Gordon Negrini, tutte le informazioni pratiche da scarica sta piegazione so da Ridroa nanta della ICI RCFM. Ecco Migai.
0: Grazie Roland, buona giornata.
9: Anche a voi, buon forum, a domani.
0: Grazie, a presto. In Corsica Sutana, usoglia da spampilulada a manasera, fo di qualche passaggio di Nilo, appena che ha contrariato usoli in fin di giornata. In seconda parte di giornata daremo un vento aereo moderato per certi luoghi, temperature più alte tra 24 e 27 gradi, bella crescita oggi, dicendo in dell'interno. E poi in Corsica Soprana, qui di noi, usoli da spampilulada, fo di qualche Nilo in fin di giornata. O in principio, dopo mezzogiorno sarà di nord ulivanti moderato e temperature come in Corsica Sutana tra 24 e 27 gradi, 18 montagna.
8: Ici RCFM.
7: Actu local, musique et bonne humeur.
6: Hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est la technologie Full Hybrid numéro 1 des ventes en France depuis 2024. C'est jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. C'est une gamme complète de 7 modèles Renault Full Hybrid E-Tech. En ce moment, 2 mois de loyer offerts sur Austral, Espace et Rafale.
13: Source 3 Adata mars 2026, avec un plein d'essence donné WLTP. 3e et 4e loyer offert du 1er au 31 mai. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
14: À découvrir chez Renault Ajaccio Automobile, Renault Balaisie Automobile Bastia et Porto Vecchio.
15: Le printemps est là, Antoine fait du tri. Vieux canapés, électroménagers, jouets, il dépose tout à la recyclerie. C'est facile, pratique et gratuit. Alors vous aussi, venez à la recyclerie. Chaque geste compte. Plus d'infos sur civadec.fr.
16: Civadec, fais mon père d'oumane.
7: Ici RCFM, toute la journée.
8: Actu local, musique et bonne humeur.
17: Le forum avec Imotum. Trouvez une borne de charge pour voiture électrique tous les 20 km. Info sur e-motum.net.
0: Le forum vous attend au standard sur WhatsApp et via Messenger. On se retrouve juste après Fury et Palestine à 8 Alba.

Vital Benko, Fiore Lipa, Destina Nanterci FM. Quelques messages via WhatsApp et Messenger. Sur WhatsApp, Michel nous envoie ce message. Je pense qu'il est bon que nos jeunes partent un peu ailleurs pour bien sûr revenir ensuite. Nous avons tendance en Corse à croire que nous sommes les meilleurs, dit-elle, mais il faut se confronter à d'autres populations, c'est enrichissant. Vivre en autarcie, ce n'est pas bon, à mon avis, conclut Michel. Du côté de Messenger, Océane, je confirme ce qu'a dit l'auditrice précédente concernant les déjections des chiens au Fango à Bastia, mais même dans toute la ville, c'est terrible, dit notre auditrice. E diagusan tu ci scrivi, si calchi filare, ci dici. Ecco ciò che vi domando di gore cuffra de lanza. Parla de gore su un casa, basta di bon giorno, grazie, ti tengo garo, dece parole pe giorno, un citelo, chi senta lingua a piglia. Riglamate a sua presenza, in e comune, a radio, in e scuole, ciò consivere, consisente, more. Trasmettite, imparate una canzone, un proverbio, una storia ai vostri violi, nipoti, amici, a lingua vive, quando si sparte. Siete vieri, senza setiosi, u gorse di tutti, di quelli nati qui o giunti d'altro, a Gorziga ha sempre fatto resistenza perché ha saputo tenere la sua anima, perde la lingua e perde una parte di noi stessi, salvala e sceglie il nostro bene, u Gorzu è la nostra libertà di parlare al mondo, qua la nostra oggi, e Diagumus Antus scrive torna, un popolo senza lingua e un popolo senza memoria, un popolo senza memoria e un popolo senza vene, e un popolo senza vene e un popolo che muore, femmo la gampaccio, lei se più di 10.000 in Bastia o 30 di Maggio, amicizia e solidarità pa compia sti versi qui di Diagumus Antus. Voici Benabar, quoi qu'on dise.

0: Zazie, avec Zen sur RCFM, 10h50. Jean Lahoré, il y a bientôt 77 printemps, est venu lui aussi participer à la Tundera du lycée agricole de Borg pour montrer aux futurs éleveurs les gestes de la Tundera traditionnelle. Voici RIP avec Evelyne Fontane.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Sabe, eu dalla iene, era lentin, cosa fratello, un mano un tanguarino, era, de nudo, só é de ui, de geremo, ma non messo su. E com saber, eu sou estado 3 anni, havia um cerco, porque ela havia tante bigor, eu não é amica bastante, eu cerco, não é boga e bigor, um amigo que é mandado alla pitto, ma lo dice. E havia, dunque, um numero agnello, lo stesso, de bigor, lo stesso. E sou estado 3 anni com ele. E dopo, ho pigliato un uomo, non sa fare così, e vengo, sono giunto a venne 800.
4: Voilà. Allora oggi è un momento di trasmissione. Adesso è l'occasione per voi di mostrare una maniera di lavorare a questa gioventù, che abbia rilevo.
3: È sicura, non ho fatto ancora che per la settimana passata, guardando, siamo brancati. No? Tutti gli anni con una bocca di pecore e a gente a chi voleva tonde e zidelli cercavamo i valli tonde anche lì e voilà, è sempre passato a ver tutto voilà. E dopo per conto tutti questi amici i pastori sono come me.
4: Allora ci sono amici oggi, di dove vengono tutti questi amici?
3: Ma ci sono che vengono da Orezza. Dopo ci sono che parlano da Corti. Voilà, siamo un po' spaventati.
4: E c'è l'occasione di dire droit.
3: Voilà, e dire droit, sì. E quando, perché tutta la nostra equipa, non è mica qui, siamo lontani un conto. Ma abbiamo una buona equipa e siamo tutti donne ore e ci aiutiamo uno con l'altro. Allora, vediamo cosa è Bigore. Dunque, voglio cantare una canzone che parla di gente davanti e di Adara. Voilà, qui voi, qui mule, qui sommeri, e con tutto attaccato, ma e becore e capre, per noi era un nostro travaglio. Voilà, c'è stato un buon travaglio, dopo uno, ha capiato uno e ha capiato l'altro. Bon. Allora vi canterà io la canzone, ma consente nulla,
5: Tutto

0: E sta da Santa Medi di radio non ta frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, in Tunisia non ta Radio Tunisia Internazionale e in Corsica non ta ici RCFM.
1: Siamo a Tunisi in occasione della 33esima conferenza della COPEAM, che è la grande organizzazione che promuove anche la collaborazione tra le radio protagoniste di Mediterradio. Lo ricordiamo, quest'anno sono 7 radio, veramente qualcosa di straordinario nella quasi trentennale storia di questa manifestazione. Fete Enfradi, abbiamo parlato del ruolo dell'audiovisivo nel mondo arabo, ma ci racconta meglio come è organizzata l'associazione, l'unione di cui fa parte e che presiede?
2: Allora, è un'organizzazione, quindi un'organizzazione specializzata nel campo audiovisivo, che è un po' sotto il cappello della Lega Araba, quindi molto professionista. Come avevo detto prima, riunisce TV e radio pubbliche essenzialmente, più di 22. Abbiamo rappresentati proprio tutti i paesi arabi, in più di altre TV che sono partner, quindi hanno lo statuto di membro associato, eccetera, che sono dalla Francia, France Media Mode, la RAI, China Media Group, eccetera. Quindi l'obiettivo è sempre promuovere lo scambio di know-how e di promuovere il campo audiovisivo e la competenza audiovisivo essenzialmente nella nostra regione. Per fare ciò noi organizziamo delle formazioni e abbiamo un'accademia proprio alla nostra sede che si chiama Arab Media Training Academy. Quindi organizziamo delle sessioni di formazioni sia nel campo editoriale che tecnico, eccetera. E abbiamo anche un centro di formazione a Damasco. In più lavoriamo molto sullo scambio di news e di programmi e abbiamo un centro specializzato in questo campo basato ad Algeri, e scambiamo news, documentari e altri tipi di programmi tra TV arabe, e quindi arricchisce la programmazione di ogni broadcaster membro e fa risparmiare ovviamente soldi, a parte lo scambio culturale tra di loro e anche oltre, perché noi abbiamo uno scambio anche con l'IBU, abbiamo l'ANMED, con il Mediterraneo, abbiamo con i partner asiatici. Quindi l'informazione e i programmi arabi vanno oltre la nostra regione e poi riceviamo anche programmi di altre regioni del mondo. A parte questo, come abbiamo già detto, coproduciamo, abbiamo coproduzioni televisive e radiofoniche e crediamo molto molto nel contatto umano e nello scambio. Infine possiamo dire che anche organizziamo conferenze che sono l'occasione di invitare esperti del campo mediatico arabi e di altrove, e tocchiamo sempre tematiche importanti per noi, sempre per la regione, ma anche per i nostri partner. Organizziamo anche un festival che si chiama il Festival Arab TV and Radio Festival annualmente, dove c'è una gara, diciamo, per migliori fiction arabe, migliori documentari, eccetera. È un'opportunità di incontro, di festività, di conferenze, e anche premia l'eccellenza tramite queste gare. E organizziamo anche, vi sto parlando degli eventi più importanti, l'Arab Media Congress, che è una mega conferenza, possiamo dire, che proprio ogni anno sceglie un tema di grande importanza, dall'intelligenza artificiale al trattamento mediatico del tema del cambiamento climatico. Ultimamente l'abbiamo organizzata a Baghdad un anno fa. Ecco, in breve un po' quello che facciamo.
1: Poi chiederemo ancora anche di questi tempi, certo, che stiamo vivendo.
3: Ritorniamo al signor Chokri, tanti auguri per i 60 anni.
1: Grazie mille.
3: Mo se parliamo un po' del ruolo del servizio pubblico televisivo nell'era dell'intelligenza artificiale, che tutto sta cambiando nel mondo, dove sta andando la nostra televisione tunisina?
4: È una domanda un po' complicata per me. C'è qualcosa che non cambierà. Il giornalismo sarà lo stesso, con le norme professionali sono le stesse, ma quello che sta cambiando sono le nuove tecnologie. Allora, la nuova tecnologia è un'opportunità per il settore, non è una minaccia per il settore audiovisivo. Allora, i media classici devono conoscere meglio l'uso di queste nuove tecnologie per un'offerta editoriale che conquista i giovani e altri pubblici, e anche è una possibilità di monetizzazione delle emissioni, dei programmi, dei documentari, di questi archivi che abbiamo, che è un'opportunità anche per tutte le televisioni, le radio, magazine, giorno, la stampa scritta anche. Allora, penso che dobbiamo conoscere come funziona questo sistema nuovo, un nuovo mercato anche, e avere un ruolo importante di media pubblico in questa jungle, questa foresta di contenuto mediatico. Per esempio, ci sono conoscere meglio chi dice la verità
3: tra l'informazione
4: e la disinformazione, e fake news, anche criminali attivi in questi internet, new market. Allora dobbiamo promuovere i valori sociali, donare l'esperienza in un futuro meglio e una pace internazionale e regionale, perché queste nuove tecnologie offrono l'opportunità di conoscere meglio le altre. Noi tra Tunisia e l'Italia c'è una storia molto importante che i ragazzi, i giovani tunisini non conoscono, può darsi anche in Italia non conosce. Per esempio, la Tunisia ha dato 3 pape al Vaticano. I primi papi sono tunisini da Cartagine. Allora può darsi conoscere, questi giovani sapevano che c'era una guerra tra Roma e Cartagine, non sapevano che c'è altre cose
5: che ci uniscono
4: a Tunisia. Non conoscono, non sapevano che Garibaldi ha vissuto qui a Tunisia anche, e c'è la casa sua è a 105 metri da qui. C'è una traccia italiana a Tunisi, c'è anche una traccia ora importante tunisina in Italia. Allora dobbiamo anche fare rivivere questa storia, scoprire di nuovo quello che possiamo fare con la cooperazione migliore.
0: E portiamo la musica subito in cui la nostra amica Anna Biro.
3: Ma una canzone nuova che affronta in profondità temi sociali e umani molto intensi. Si chiama Allo Allo Allo Yababa Winek. È un giovane che si chiama Balti, che parla di migrazione irregolare, di solitudine, di nostalgia. La ascoltiamo insieme.

0: Una piccola domanda in nuova alla signora Freiten Fradi.
1: Freiten, tra l'unione della radio e televisione degli Stati Arabi e il mondo europeo, come si fa la cooperazione e come deve essere?
2: Una domanda molto grande. Allora, intanto noi ci crediamo, quindi crediamo nella cooperazione multilaterale, non solo con l'Europa. Tu mi stai facendo la domanda con l'Europa, però perché noi la dimensione internazionale è stata intensificata attraverso gli anni, quindi è vero che la missione principale è promuovere la cooperazione tra i membri arabi e ovviamente fare tutto ciò che è necessario per migliorare le competenze, migliorare lo scambio tra di loro. Però non siamo chiusi, anzi abbiamo un'apertura sul mondo, sugli altri, diciamo, sugli altri che non sono arabi, che sono i nostri vicini.
1: Quindi, sono mediterranei, diciamo.
2: Ah, certo. Vabbè, non tutti gli arabi nostri sono mediterranei, però noi abbiamo un'apertura sul Mediterraneo, ma su altri continenti. Ma il Mediterraneo è il nostro vicino, come ha detto il dottor Shoukry, proprio c'è una storia, cioè lui parlava della storia tra l'Italia e la Tunisia, ma anche tra la Tunisia, tra gli altri arabi della sponda sud e la sponda nord. Quindi noi la cooperazione con l'Europa non è una cosa nuova, come avevo già anticipato, abbiamo coproduzioni televisive, radiofoniche, lo scambio di news e di programmi si fa con l'Asia, con l'Africa e si fa molto bene e funziona benissimo con un nostro partner, a parte la COPEM, lo scambio mediterraneo, anche il partner che è la sister union, si chiama EBU, European Broadcasting Union, c'è uno scambio di news con loro. Loro ultimamente ci hanno ringraziati in tantissime occasioni pubbliche per la qualità delle news che noi mettiamo sulla piattaforma di scambio sulla Palestina, su quello che sta succedendo lì, perché quando tutto era chiuso ai giornalisti del mondo e non c'era, noi avevamo e abbiamo ancora corrispondenti sul terreno.
0: Ecco, sotto questo aspetto immagino che il conflitto che un po' si sta sviluppando in Europa ma anche nel Medio Oriente abbia un po' cambiato il ruolo della vostra missione, anche le relazioni fra i partner, i paesi. Cosa sta succedendo adesso?
2: Noi ci consideriamo e siamo una organizzazione professionale prima di tutto, no? Quindi anche quando vi parlo del conflitto e insomma per me genocidio che subisce il popolo palestinese eccetera, però noi serviamo questa causa però dal punto di vista professionale, quindi noi andiamo a scoprire quello che succede sul terreno perché vogliamo svelare la verità. Quindi il nostro obiettivo è quello, e quando fanno tacere i giornalisti, li massacrano, noi abbiamo dei giornalisti lì e trasmettono la realtà senza sbilanciarci, perché ognuno di noi ha la sua propria opinione e noi sappiamo chi è la causa giusta e chi non lo è, però noi siamo professionisti, quindi questo è. Nelle coproduzioni abbiamo sempre la Palestina presente nelle coproduzioni con gli europei e noi crediamo molto nel potere dei media e nel potere della cooperazione tra di noi, quindi noi andiamo al di sopra della tensione che c'è e anzi è l'occasione di intensificare la cooperazione con i nostri partner mediterranei e europei. Così la pensiamo e crediamo e continueremo a credere nella cooperazione.
0: È monteso un messaggio di Feten Fradi e Paola Pari, la COPEAM stringe la cooperazione tra i media di un Mediterraneo, diede un vettore di base di democrazia e di messaggi di libertà.
3: Certamente sì. Come diceva Feten, in un momento storico come questo, in cui si sono riaccesi, no, tanti focolai che sembravano spenti per sempre, o quantomeno ridotti quasi a cenere, come nel conflitto israelo-palestinese e la nuova guerra tra Russia e Ucraina, eccetera, rendono molto difficile ovviamente il nostro lavoro per tante ragioni. Intanto si è ridotta la mobilità. I nostri amici, colleghi palestinesi purtroppo non sono qui con noi perché non hanno avuto la possibilità di viaggiare, per esempio, e si sono ridotte le risorse, quindi tanti voli sono stati cancellati e tante persone non hanno potuto raggiungerci perché non hanno avuto la possibilità di viaggiare e di volare su Tunisi a causa appunto della riduzione dei carburanti e così via. Quindi questo momento più che mai è importante un messaggio di pace e di libertà, è molto più difficile che in passato, è molto difficile per arrivare ripeto, per restrizioni fisico-logistiche, ma anche per, posso dire che questo clima, no, di tensione, questo clima di preoccupazione, questo clima pesante che respiriamo accendendo appunto la radio, la televisione, aprendo i giornali, ti toglie anche un po' la passione, ti toglie anche un po' la motivazione, perché tu dici ma come? Ma noi sono decenni che con delle piccolissime gocce d'acqua attraverso appunto la conoscenza reciproca, perché oggi siamo qua ma siamo una famiglia, cioè la Copiam è vero che siamo una piattaforma di professionisti ed è vero che le ideologie e le opinioni personali, le posizioni politiche rimangono fuori dalle nostre porte, però ci conosciamo da decenni, quindi l'affetto, l'amicizia, la conoscenza e la fiducia che abbiamo costruito in tutti questi anni sono un patrimonio, credo, umano, no? Oltre che professionale. Di fronte a tutto questo e di fronte a tanta fatica, perché il mondo della cooperazione è faticoso, non abbiamo finanziamenti, non abbiamo supporti governativi, pubblici, noi siamo veramente no profit. Dopo tutti questi anni in cui ho impostato la mia vita intorno a questo credo, a questa speranza, no? Poi arriva qualcuno, arrivano i potenti del mondo, i tiranni del mondo, come li chiama il nostro Papa, e distruggono tutto in un attimo. E quindi pace e libertà, ma due concetti molto molto difficili da costruire e da mantenere.
1: Ritorniamo alla Tunisia, che è un terra di pace, è stata sempre così e sarà sempre così. Con voi e con signor Chokri Bensir, che è il presidente direttore generale della televisione tunisina, visto che la COPEAM è con noi, c'è qualcosa da chiedere alla COPEAM per il futuro?
0: Sì, certo, ci sono tante cose a chiedere e per il futuro con la COPEAM progetti nella TV tunisina sono tante e abbiamo sicuramente bisogno di un aiuto, accompagnamento. Abbiamo un progetto sugli archivi tunisini della TV tunisina, abbiamo anche un progetto per le unità regionali della nostra TV, abbiamo dei progetti di formazione per i giornalisti e altri personali tecnici, abbiamo anche dei progetti di scambiamento di programmi con gli altri paesi e con l'uso dell'intelligenza artificiale possiamo offrire questi programmi con lingua italiana o lingua francese o altre lingue mediterraneane. Penso che è molto importante di questo scambio di programmi perché abbiamo lo spazio adesso con il digital per mostrare gli altri programmi delle altre televisioni mediterraneane. La COPEAM sarà un trait d'union e una passerella tra i paesi e i paesi mediterranei. Allora aspettiamo tanti dalla COPEAM e spero che faremo qualche progetto insieme.
4: E si compiegui a nostra emissione le medie di radio è stato un piegè di voi passare a stonda in combo e ringraziamo a Feten Fradi, Chokri Ben Nasir e Paola Pari, ringraziamo noi i nostri amici Vito Biolchini e Nabil Abid
0: e ringraziamo anche i nostri tecnici Nabila, ricordiamoli,
1: certo, Kamel Kalsi che è stato con noi e poi Hedi Tarshuni, grazie per la collaborazione.
0: Torneremo la settimana prossima sempre sulle frequenze di Mediterradio, ritroveremo le altre radio che con noi condividono questa incredibile stagione della nostra trasmissione, quindi Rai Sicilia, salutiamo anche la nostra Adelaide Costa che oggi non è potuta essere qui e poi avremo Radio Romania Internazionale, Radio Capodistria, La Voce della Turchia, insomma proprio un bel concerto di voci dal Mediterraneo.
1: Grazie, arrivederci, alla prossima.
5: Le weekend de 7h à 10h, Le Réveil vous donne le sourire sur RCFM. De la musique, des chroniques, des invités et surtout de la bonne humeur et des bonnes ondes pour bien commencer la journée. Le samedi, on met les mains dans la terre avec Laetitia Agostini, votre spécialiste jardin qui répond à toutes vos questions en direct. Et le dimanche, c'est vous qui prenez l'antenne grâce aux dédicaces avec vos messages et vos musiques préférées. La matinale du week-end sur RCFM, le rendez-vous qui réveille et qui fait du bien.
6: Ici RCFM.
7: Sur la route, au travail, à la maison.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Buongiorno a tutti, contento di ritrovare in un talon da Diavagon Samor, sono Maruno e l'emissione è sopra luogo. Oggi ricevemo un cantaor e un bello percorso che è tutto qui a Giadagonta. Parliamo di Fanfan Cesar e all'occasione di sortire un disco nuovo che si chiama Chi ne sera domani, sortito dall'edizione Rigordo. Donc ad abbassa un'oretta con noi e a fur a misura che l'emissione si basserà, sentiremo un boghe canzone mica tutti che sono numerose, ma così per darvi appena un'idea di ciò che è su Isco Gusti e il lavoro che la Boiuduva giusto appunto concernendo su Isco Gusti. Fanfan Cesar è qui, buongiorno.
1: Saluto Gianca, saluto a tutti.
0: Voilà, contento di ricevervi. Allora, hai già in introito e mi ha parlato di Isco Gusti, e mi sta assente per le canzoni. Ne veniremo a parlare appena più tardi di condizioni di come si è fatto Isco, ma intanto, bon, assai gente mi conosce, ma mi interessa sempre avere appena una specie di cronologia di mettere da Zidelina per sapere se la Zidelina non si passava.
1: Allora, la Zidelina si è passata in Corti e da questo momento mi è venuto abbastanza subito, visto che dove me tutto il mondo cantava, che facevamo
0: Zorrilla,
1: mio zio, mio fratello, facevano parte di un gruppo di Amanela,
0: creato da Jacques Luciani,
1: di Giacomo Luciani, che è stato un uomo assai importante per la cultura corsa, e da questi ha arrivato i miei primi passi come cantaori, su questo.
0: Allora, questo è Dracci, ci reggio intanto che cantaore, ma oggi di lui dando, di Lebiga, era passione a due già di montagna, perché si è visto che dopo ne va tutto, ne va a parlare, e poi di noi sul mondo i bastori.
1: E allora, stavamo in un casale, in due, ci stava una famiglia accanto a noi, una famiglia Gambini, e avevano le gabbre, e tutti infine di ugno montagnano in restonica e parecchioni sono quella di parecchie volte sono quella di Inconelli a assistarsi qua su di Rutelle e nel suo circolo magnifico che è restonica e io mi è venuto una passione tremenda per la montagna e non ho fatto un mestiere si può dire perché sono diventato ho fatto i soccorsi di alta montagna, ho fatto tutto a mia formazione.
0: Io ne ho parlato per il continente.
1: Vabbè,
0: Donc, sa passione è nata assai prima di quanto anni ha detto di questi? Non hai già anni?
1: Dieci anni. Facciamo i montagnieri con la mia Gambini.
0: E di vostri amici di Dando, quelli che frequentavano la scuola con me, boy, avevano in Sabazione o Sabazione era qualcosa di assai personale per voi?
1: Penso che era più appassionante per me che per i miei amici. Io aspettavo giustamente a fine di giugno per montagnare con lui, per passare un po' di orni qua su in montagna.
0: Dunque, dai rutte si chiappavano l'Ago in Melo, Cabidello, di la Straberte.
1: E io, appena devo circolo questi, da Ugabu Giustro, finalmente a Cabidello, passando per Cavacciolo, Scappucciolo, tutti i stili di a Maniccia, o Rodondo.
0: La conoscete più che bene, questi sono i vostri. A scuola, mi interessava assai, mica
1: allora,
0: troppo.
1: A scuola sono andato veramente in terza e ogni giorno c'è mamma Grona che mi dice: oh, mio figlio, stai assente. C'è un mio marito che cerca un caffettiere, un garçon di caffè per lavorare. Visto che non hai mica troppo
0: passionato
1: a scuola, ha detto: sei tu lì. E da questi ha giocato il caffettiere pendente qualche anno.
0: D'accordo. A tutto il mondo mi chiama Fanfan, ma vuoi trovare un nome di Ange François?
1: Ange François.
0: Di un nome di un babone?
1: Di un nome di un zio, un fratello di Wabu, morto in guerra all'età di 18 anni.
0: D'accordo. E poi i vostri parenti erano nell'ambio campagnolo, questi erano esciuti da una famiglia di bastori, o manca appena?
1: Erano mica di bastori, ma erano sempre di un locale. La mia mamma è cortinese, a dû dire Berthe, dire à maman, ma, pas bon, et dire usine qui, avant mis à Casanova, dopo dire Berthe, au moins, à bout d'Aliria et des Marosaïa, et così.
0: Alors, ma je sento déjà, on a pris ma canzone, spero che avremo la possibilità di sentire cinque, hein. A prima si chiama, donc, e ha dato di noi un nome a, o titolo di Wisco, chi ne sarà domani, gli è una questione, hein, una domanda, si deve avere descritto le parole, hein.
1: Yeah.
0: Chi ci può dire in presentazione di sa, di sa canzone?
1: A chi ne sarà domani, non c'è più niente da chi va. E mi chiedo giustamente chi ne sarà domani.
0: Smarrite ne sono e disperte da ognuno ave e a parola che noi abbiamo in comune, eccetera, eccetera. Ecco. E come è nata così? D'un lampo? D'un colpo?
1: È nata che beria ciò che si passava in suo momento con questa nuova società, con tutti questi trambolamenti di come spiegavi di mori che smarriscono di
0: un mondo che si spinge
1: di nostre tradizioni, di nostri usi, di nostre passioni, e tutto questo non si ritrova più nanta.
0: C'è da appena perso in questa canzone, Agosti, perché domandate come io la fa
1: appena, beh, giustamente, non sono mica solo persi, ho l'impressione che tutto il mondo è perso.
0: Allora, stiamo assente e poi ci ritroviamo giusto.

0: Ridrouem ou nos trombidades ou nos trombidades ou fanfanchez avec qui Arabet et Cuip et par là et présenta Bedino sous Iscuno, en qui n'est à Domane et Benimoisante à Ganson, qui a dado un nom à sous Iscugusti. Tu y j'ai à des prima Isante sa Ganson, donc à des vatou le garçon de café, un melosier, oui. Joueur man, hein, à des bras de diamané, donc tu y j'ai des entrades ou Joan ou à Queen de Jani, hein.
1: Oui,
0: dopo avete frequentato di nuovo un altro gruppo appena più tardi, quello di Agispra, no? Se mi sbaglio.
1: Sì, dunque c'era una moenza all'università di giovani che cantichiavano e all'inizio di Patrick Tosi ha giocato Berte a un momento alto di suo gruppo, giusti, per a Gispra.
0: Ah, il y a déjà ça oggi profonda, prudente, perché ce qui bigarterise, il y a una melodia che bella sigo, ma di una certa prudenza.
1: Ma questo è a forza di strada in montagna, questo è Gabri.
0: Ah, bon, è così, è questa a minighetta, io
1: ce l'ho. No, penso che sia naturale.
0: E si è stato in un pagliellaggio famoso, e poi si è sempre, suppongo, ma all'epoca ci ricordiamo che erano organizzati i primi concorsi e balli e le balle oggi, ci avete partecipato e poi ci avete vinto i premi, no?
1: Dunque, da questi dopo, se volevamo di amore a questo, cantiamo dei caffè, e un piacere mica a tutto il mondo.
0: Ah bon, all'epoca no?
1: E a chi gioca a carte, chi infine...
0: Quando poi cantammo a Uanco con toi.
1: Ecco, quando ci ritroviamo, giusti?
0: Che fece da appena udato.
1: Che siano amici di Ruggio o di Ruggio, giusti? Che cantammo, ci troviamo, cantammo. E dunque, ogni giorno c'è un amico che face giustamente un concorso in Valle Roge, Pasquale Albertini, che era il presidente. E siamo quella di...
0: Abbiamo salutato di nuovo la memoria di Pier Noel Agostini, no, che partecipava a Guaso Moia e voglio salutare.
1: E da questi, un giorno siamo quella di De Flori e Laura Massiani.
0: Una bella squadra,
1: E abbiamo vinto un corso. Il primo concorso. E dopo, da questo concorso, c'era l'amico Polo Moracchini, c'era Polo, e abbiamo vinto, credo, 4 volte in Coppolo.
0: D'accordo, dunque, questi sono belli rigori, e poi è vero che a Baglia il tanto gusti era entrato a dire, mica dispari, ma è vero che ha aiutato assai, si concorsi, e dopo tutti i gruppi che l'hanno rimessa appena, diciamo, mica a mo', ma o manco davanti alla scena, e posto che registriamo noi oggi, siamo a un mese di maggio, siamo noi ganti, a so che c'è da partecipare da Edondere, e tutto che poi avviare un'amicizia con quelli che hanno partecipato a Edondere, conoscono tutti a Nicolau,
1: E allora,
0: Ciucci,
1: come a Mosorella di nuovo, feci a Bastor, a Iebegore in Tralonca, e andava tutte le volte che lui si addirittà manca a aiutare i Bastori per fare dondere, e a riconosciuto da Nicolaio Ciucci, volerebbe salutare la sua memoria, malauguratamente non è più di questo mondo, e andavamo di dondere in dondere a... Era un momento di ritrovo, d'esperte questa traizione e un cubo ruiganto.
0: Perché

0: Corsighera, ma forse che mi sbaglio a Penuccia. Io no.
1: Yeah, è giusto, bon. In essendo isolano, stando in Corsica, quelli con un amico innamorato di Azodara e di Azo Corsighella, e mi è venuto in cuore di questa canzone dall'alba a quando ero si besa il giorno, tutte queste cose magnifiche, e poi c'è di nuovo come l'estate appena martoriata in occhi, c'è sempre in fondo a cuore su un piccolo olore per bisogno delle passate. E ma in fine di canzone dico che mi verme, se lui c'è un amore sarà sempre ella.
0: Dite precisamente nimunanza a te un passo.
1: Nimunanza a te un passo.
0: Ma poi siamo con una.
1: Poi ognuno
0: può mettere, forse basta cambiare un nome.
1: Ognuno risenterà come lo vuole, ma penso che è giusto, si può mettere anche una.
0: Allora, stiamo la sente.
2: Allora,

0: ça t'est un passant.
1: Redroemo Fanfan Cesari Pessu Sobralogo che gli è consagrato dopo sa canzone Mamma Badria e ma continua a parlare di parleremo di tutte le canzoni ma da qui a poco sentiremo una canzone scritta da Gian Pedro Ristori. Voglio parlare di vostro mestiere, aveva tuo garçon caffè eccetera, ma do, a chi è da si è entrato in Spignivoga oggi se c'è Spignivoga i pompieri?
2: A sere già né di noi tutto essendo garçon di caffè fece l'intario in corti e a 18 anni mi sono diventato l'appello e ho fatto l'armata all'US7 in Brignole e da questo ho passato un concorso di provvisionale che ho riesciuto e poi dopo quando sono venuto continuavo a fare un mestiere di volontario e dopo sono entrato come professionale.
1: E dopo questa specializzazione in giro in montagna, quando è che l'avete messa? Perché siete stato attirato da questa specie di vigilia in giro di un mestiere?
2: Allora, nel mestiere di pompiere, si è riuscito a mica che ha un fuoco e ha i soccorsi.

0: di noi è specialità. È specialità di uscire tua montagna. Abbiamo fatto tutta la formazione a Lenza, all'Ecole Nazionale di Ski e dell'Alpinismo.
1: Che è a Chamonix, dove?
0: E no, a Chamonix. Chamonix. E c'è quattro specialità. A neve, il soccorso della neve, tutte le tecniche della neve, ghiaccio, tutto ciò che dice tecnica come mettere le broche, come spiazzarsi i soccorsi e tutto. O ski.
1: Yeah.
0: E l'escalade. E da questi, una volta avuto questi quattro esami di radio, si è come chef di caravana e come specialità di guide sapeur-pompier.
1: D'accord. Donc, questi si è, suppose, specialista di queste quattro discipline. Guiaccio, a neve, eccetera, eccetera. E donc, praticato quanto tempo su mestiere in montagna? Mica pompiere, ma in montagna, una ventina d'anni, appena e più?
0: Pendente 30 anni, per questo, 35 anni.
1: Allora, sono sicuro che questi non avete ricordi a tempo tragico, su questo lì, perché preparando le missioni, e forse più gioiosi, ma...
0: C'è parecchie viure che mi rivennero, soprattutto quella di Dragon de B, smarrito delle montagne rudali.
1: C'était un hélicoptère qui s'était crashé avec malheureusement.
0: Ecco, ostrimente bon, assai su corsi, assai bide salvate, non solamente umane ma di no animali. Che lui sia capre inerpellate o gani intuvonati in delle rotte.
1: Ne provito per fare un'occhiata al vostro violo, perché è lui non ha seguito i vostri bassi. Ma mica solo la fare a montagna di buon piede, ma di no roganto, di un copiacore di Zoabo.
0: È tremendo, mica perché che lo muovo, ma è tremendo.
1: E poi sentiamo cantare con il gruppo Sperterra, abbiamo visto la televisione che ci parlava d'alpinismo, giusto? Perché ha pratica l'alpinismo.
0: Mica solamente per cantare, ma di no, questione tecnica d'escalade de burra, penso che in Corsica. Voglio mica metterlo davanti, ma nemmeno andarido.
1: Sorti da sai insieme, hai lavorato insieme, no, o mica? D'accordo. Interessante di lavorare con questo viol, no?
0: L'hai insegnato appena, sta oggi, Gusti, che mi veniva a correre che lo continuassi ciò che hai cominciato.
1: E cantate noi insieme?
0: Quando ci troviamo cantiamo, è sempre un piacere.
1: Se può forse che un giorno fare delle qualcosa insieme, mica uno staccato a spartire e uno piuttosto solo come voi. Ne venimo posto che eravamo in montagna, eravamo Guassù, faccio a transizione con questa canzone di Gian Pedro Ristori che si chiama Da Guassù, che dice personalmente a livello di scrittura un KBO per Agusti, sentirete di Google ai nostri amici auditori. Perché chi l'avete scelta questa canzone?
0: E perché chi di una canzone come a te la tocca, a me di nuovo mi tocca.
1: Oh, incredibile.
0: E di veramente ciò che si basa oggi è del mondo e ciò che si basa in Corsica in noi. È bello che è magnifico, non c'è parola per dire che...
1: E poi c'è una maniera di dire che qua su si sta bene, perché sono quelli che sono appassionati di montagna.
0: Ecco, esattamente. È bello questo mondo che si basa qua di oggi, c'è radio, e alla fine dice, voglio fare come l'Altagna e sta mi sempre qua su.
1: Questo mondo è meraviglia, l'ho visto dall'altura, malangoscia mi ribia, tocco a pianura, ma su bordo in montagna, senza avrai tornami più, voglio fare come l'Altagna.
0: E sta mi sempre qua su.
1: Ecco, no, parole magnifiche. Allora, stiamo a sentire, mica forse sana, che dopo ce la manca appena un tempo, ma l'idea di va scoprire tutte queste belle canzone, pare che l'hai scritta tu, ne mi ha parlato da qui a poco, questa è stata scritta di Gian Pedro Ristori, e poi quelli che forse sono curiosi, basta che li bieno su isco, chi ne sarà domani.
0: E anche buono non ti erede sociale.
1: Anche non ti erede sociale. Allora, stiamo a sentire da qua su con Fanfancesa.

0: d'Aguassou quand son inscrit à l'avion Pedro Ristori et cantata da Fanfan Chesa e a boi de ridroise non ta suis con chinesera domani Fanfan suis con gusti come è nato? Come è che è da udo l'idea? Perché si è debassato mi sono scordato io là con il gruppo Alteo oggi si è stato Barricciano la vostra Zurella Jean Mattei no? Questa una barola con tu che non ti ha esperienza
1: allora siamo grado su gruppo con a Mosorella Jean Mattei Charles Nicolini e Mattia De Noburi e Frédéric Thor. Dunque è stata una bella esperienza.
0: Ah, yeah, che è durata.
1: Abbiamo girato il mondo e abbiamo imparato in noi appena di cantare appena con la musica, perché io era piuttosto un pagliellaio, un cantare serenato e pagliele. E questi Jean mi ha aiutato della misura di Ugante di radio.
0: Ed è importante quando c'è la canta con la musica. Allora, e come si è giunto a Suisco Gusti?
1: Ebbene, Suisco Gusti, un giorno era in un ristorante di un amico e il padrone mi dice: canta una canzone, buon fondo. Ah, io ho detto: vediamo cantare, io ho detto: non c'è manco chitarra in onda. Ha detto: chitarrista c'è, c'era Charles Jaffieri.
0: D'accordo.
1: E mi ha accompagnato a cantare due o tre canzoni. Oh, a fare passato. E un giorno mi trova da un tabacco e mi dice: ah, un fondo, giustamente ti vuole avere. Io ti dice: mi dice, volerebbe avere un affare con te, volerebbe avere un po' su vita con te a cantare. Ah, io ti allora cerchiamo di fare qualcosa. E ci siamo messi appena a lavorare, non tante canzoni, musiche, a fare così. E ha detto: c'era che tu ti metti appena per fare un disco. Ha detto che aveva un disco io. E no, ha detto: no, penso che hai la potenzialità di farlo. Ah, gli ho detto: Robert Remo. E dopo ci siamo trovati con Etienne Berfetti.
0: Etienne Berfetti, di Yannay L'Alba, fra l'altro.
1: Etienne Berfetti, no? E che aveva giocato insieme. E mi dice: ma tu vuoi fare un CD. E da questi, bon, visto che ha avuto una bocca di iscritti senza pretensione alcuna di se vuoi, ma l'abbiamo messo in musica e abbiamo lavorato. Ha chiamato all'amico McDaniel,
0: che ha partecipato per la Conciadora, anche se
1: io. E ha detto: vabbè, ha detto venite e fermo su CD. E è nato così.
0: E poi forse c'è l'idea di laga, perché hai la ietta, l'idea non è mica di vassivale, ma forse di laga una draccia di amentuato. Voilà, ecco, c'è un partecipato in noi.
1: Ecco, allora, non è mica sicuramente come l'hai capito, non è mica per vincere soli.
0: No, questa perché si sa in corso che
1: vince soli, con queste idee non si ne vince mica. Boh. È giusto per dire che eri c'era anche io, per lasciare una draccia.
0: Allora, io do primo disco personale, solo. A fine questa esperienza, che bilancio ne va? Sei stato contento di un risultato, questa esperienza, in qualche parola?
1: Io sono contento di suo brutto, perché non pensavo mai a un enfant un sede solo, che l'amico mi ha puntato e ci siamo unti.
0: E dura come esperienza? Hai straziato o sei fatta così? Straziato nel senso che c'è la forza ribeda, ribia e canzone barricchiotti, non so come la...
1: No, è stata fatta naturalmente.
0: È corsa così,
1: e poi l'enregistramento di McDaniel l'ha fatta con una sola presa.
0: D'accordo.
1: Dunque, l'affare è che devi andare così.
0: È andata così. Allora, ma sta sento una canzone magnifica. Allora, è vero che di appena lunga, ma Bimbi tu donna a Pia su disco Gusti, non ti hai vugilato di 14 di giotto. Gusti, sei tu che l'hai scritta. Allora, sappiamo il tempo, le direi, anche ho scritto Usano, che dice come tu sai, come è che hai avuto a Sarama di scrivere non ti hai suggerito Gusti?
1: Beh, all'epoca hai visto un'emissione non ti ha giustamente sono stati fucilati in guerra e soprattutto c'erano i corsi in occhi che un po' i corsi sono stati fucilati. Perché sono stati fucilati? Perché sono stati sgraigat idea zodar, senza capisce ne parla francese.
0: Ah, io ci ho scritto.
1: Si sono trovati di gusti in questo mondo di
0: l'inferno.
1: L'inferno. E ognuno, pensava, pensava il ruolo suo paese, ma gusti erano per tutti per sempre, bon, bref. E da gusti, si sono stati i vigilati per bisogno che non capivano e non parlano mica un russo.
0: Un francese,
1: scusate. E l'hanno viato per traidori.
0: Yeah. Furono considerati come traidori, giusto appunto. Yeah. E sono morti senza sapere perché.
1: E a fine io, se lei hanno pensato, se lei hanno appena di uiso e di riflessione, l'hanno scritto all'inchiostro oro martiri di una nazione. Mm.
0: E d'altronde, anche a livello di musica, non ta sa canzone e un legamento non ta sa canzone c'è appena i piano, se mi sbaglio mica, per via di tutte le altre canzoni, e a mento di guavatteria c'è sui luoghi di marchi appena militari, a interrare i nostri amici. Allora, ti propongo di stare la sente, o voglio aggiustare una parola avanti di sentire?
1: Allora, la musica di l'amico Mac Daniele
0: che l'ha fatta.
1: Composto, che l'ha fatta.
0: E te mi senti, allora? Un bel obiettivo di questa canzone di Vigilati e ci ritroviamo giusto dopo.

0: pe e bunu știu dăm cum și abijine moia vin non ta suis cu amen toi de jeune garçon boyu get tu ne bali be che si sta du cum boi sui cum os soligida du chama du no da una famiglia che era no olo no no abena e ha scritto una canzone per una zidella che si chiama Armel d'altro giorno un asso jo che travaille ça ci boi conta perché è interessante e può dire in di ado generosità in radio.
1: Allora, eravamo un'invasione in un luogo e a me è venuto un coppio verso me e mi dicevano abbiamo stato a 50 anni e voleremo se c'è la possibilità di fare una canzone e non andiamo viola. Io ne conoscevo mica di tutto. Ha detto, voilà, abbiamo perso la nostra viola a 33 anni di un cancro. Era insegnante. Ma sono stato, mi sono cascato in rete. E mi dice, l'abbiamo mandato apparecchi canterini, tutto il mondo mi ha promesso e niente l'ha fatta. E da questi, in me stesso mi ha detto, beh, ci va via. E l'abbiamo fatto questa canzone. Armella. E n'abbiamo fatto ancora a Gazarigordo abbiamo fatto mille single
0: regalati
1: per la soggio.
0: Donc sono bandita giusta in bandita per aiutare la soggio,
1: ecco.
0: Per farlo conoscere come noi avevamo appena oggi parlando. E c'è su bello ribì dove tu scrivi o coraggio o viado e a forza la via a malaetta sorte sappiato ad oida o coraggio o viado e a forza la via soga che Dio ti uria in paraiso. E beh, sono parole che toccano. Allora je t'aime à sentir un pezzadello, così abbiamo un'idea, e poi soprattutto ramentiamo che n'hai fatto regalo in questa canzone alla soggio Armel, donc quelli che ci stanno a sentire, buono, bella sicuro, partecipa.
1: C'è più di mille single
0: che sono a pro di la soggio. Allora, qualche nota su questo così di questa canzone e poi ci ritroviamo per conclusione.

0: 2000, hein, sa canzone scritta da Fanfan, giusto a punto, beh, sta sujo. C'è bisogno di a vino, Fanfan, ramento e dico donna che si degui per ustruisco, chi ne sera domani, alle 10 ne rigordo, d'altre, allora, canzone in tutto gine 11, hein, emo parla, doigi, pardonatemi, doigi, emo parlato di chi ne sera domani, di, monteso a mamma badria, eraige di una canzone importante, gusti, di una dichiarazione d'amore, gusti di nuovo,
1: hein. E poi soprattutto di a lingua, di cantiudi e cantieri, di a lingua che arrebbia du viadu e per andare più al di là di uso parla. Penso che è una bella canzone nanta lingua e nanta ugante di radio.
0: D'altre canzoni come Il mio cuore, questi si tratta di a montagna.
1: Sempre a montagna.
0: Ah, beh, questi metti dall'onore di un inno, eh? C'è un inno quasiment.
1: A montagna la radio del mio cuore, e ogni giorno giustamente vedo un soccorso in alta montagna e all'alba. Sono stato di città dove un agello e gli ho messo rosignolo e quando ho visto questa meraviglia fuori mi è venuta a uia di vasta canzone imberendo l'agula e un movrone che corria e l'agula che figlia un movrone e mi è venuta ancora di vasta canzone.
0: Beh, c'ho lei se montagnolo è innamorato di la montagna per scrivere parole simole. Dopo d'altre parole, allora ce n'è una che è stata scritta, l'avete mintuata da Stefano Perfetti, e c'è Perfetti. Sì. Allora, anarchia. Qui si sente che l'autore era appena in serga.
1: E ha dichiarato un francese ange et démon. Come lo dice l'amico Etienne Perfetti.
0: Non, ma interessante di noi sa già sua visione, forse che ha esperti di noi, hein, sono due visioni che so pare, hein, e oltre.
1: E che l'ho messa in una società perché mancava un titolo. E Stefano mi giudeva, e una di una ma di appena arrabbiata. E gli ho detto allora, arrabbiando mica, gli ho detto parla di Corsica. Se la parla di Corsica, gli ho detto mettiamo. E finalmente l'abbiamo messa anarchia.
0: Oggi un'altra lotta di ame è quella di l'anarchia, sola. E ultima speranza per la nostra libertà. No, invito a leggere le parole perché sono indiate e sono interessanti. Un'altra partecipazione amichevole penso è quella di Nadale Oali, con Tigun Tempio. Qui siamo piuttosto una dolcezza.
1: Nadale Oali, un buedo di Porto e Chiaccio. E ho messo questa canzone perché aveva questa canzone appena per me quando eravamo a Alte Oce. E mi vengono ancora di rimetterla perché è veramente una bella immagine per Corsica. Tigo un tempio, tu si lamenti di Londi, o gore che dà sempre più. Parla di Corsica, di tutta la sua splendore.
0: Tu si tarave conda e grana che dà un mondo tu.
1: Vedi Avina.
0: Nadale Oali che ha scritto che un'altra. Ah, questa è appena. Chaka Kabili, un paese idola. Allora, hai fatto una canzone in tasso paese, una canzone appena go boy.
1: Allora, un paese idola, ti spiego. All'epoca.
0: Perché io?
1: Feci un cavallo e si è gusti a cavallo.
0: Ah, per questa che la sonorità della canzone la ritroviamo.
1: Per fare una corsa d'endurance, gusti. E se tu vuoi, hai il droit di questo paese magnifico, anche gente magnifica di noi che abbiamo scontrato, discutato e siamo diventati amici.
0: Questo è bello, che voglio.
1: Magnifico. E questo paese è dolla che è stato arruinato per bisogno di hanno fatto un barrage, questi. Dunque hanno rasato le boghe di gas e di castagni. E ora c'è un lago, ma questo lago è diventato prezioso per questo luogo.
0: Beh, è diventato anche una risorsa.
1: Ecco. E mi sono detto, te, avevo una canzone, e come sono giunto a cavallo, anche mi sono messo appena come se ero un cowboy, gli ho detto una specie di
0: ma si risente si risente attraverso la scelta di amore.
1: Si mischio country di Gerardo appena.
0: Country, esattamente. Allora, ma sta sento l'ultima telefonata, l'ultima canzone, perdonatemi, che dice dunque O Dragolino di Amonagie. Allora, questa è stata scritta da qualche sì che non è più di suo mondo, Gregal, près de Philippe. Allora, questi dice. la dia in francese, c'è un'ambiance particolare. Ci si pare veramente se non paese, cala durante una moraietta, fa che il dragolino e poi bende la sua roba, fa cerca bende la sua roba, di tutto questo. Avanti di venire a sa canzone e di va a vina con sa canzone, torna una barula lui, tu su progetto di disco, penso che là i vende non ta scena, non do gabo ava un concerto, che è previsto, mica un lasai.
1: Beh, io so all'ascolto di tutte le proposizioni, e perché mica, ma cerca di fare qualcosa, soprattutto anche i studio Rigordo, penso che amava una scena in Ajaccio. E se hai gente interessata, siamo pronti a.
0: Si è aperto e pronto a. A divenire un disco. Sul disco che si chiama i gubbi, i nostri amici che ci stanno a sentire, chi ne sarà domani all'edizione Rigordo, allora ci magida con Tragulino e Monagia, bire dell'ambiente, gustidie, ci siamo, ci si barisse qualche tempo d'arredo, comunque. E perché l'hai scelta questa canzone?
1: Allora, Tragulino, per fare un corpo a Manella di Gorti, che a Lebiga cantava o Dragulino. Gurino e di Gerard Indio con Jean-Baptiste Puligani e ha messo un po' di parole in più che lo sia cortelli, cortellini, cortellone, zappette, zappone.
0: Se tu chi facevo il dragolino che gli parla, chi pendia di roba.
1: Ecco, allora il dragolino partia con la garrettina e la sua mula e poi un bello giorno è giunta a vittura rimpiazzato e d'Agostia ha finito di andare di paese in paese a bande, ma quando lo ha di paese in paese, gli viene a lui a cantare e si continua a cantare.
0: Allora, ma vedi questa canzone allegra, perché si sente una certa allegria in questa canzone. Ti ha ringraziato, facciamo i due di regola. Lunga e bella strada, Fiorida, a te i due e poi di noi sul progetto musicale. Spero che avremo l'occasione di sentirlo non ta scena e poi ho piacere di fare altre cose con te e con altri.
1: E beh, ti ringrazio perché. Anche se c'è gente come te che mette sempre l'onore.
0: Per tutti, siamo qui per tutti.
1: E per tutti, giustamente. Ti voglio ringraziare di osare dire o di osare fare e di osare dare. Ti ringrazio.
0: So io.
1: E vi prego un buon ascolto per Susedì, spero.

0: En ville est magnifique, hein. Quand on a d'ouvrir comme un aimant, et on a collaboration, mais à l'aide, et qu'on a Bruno Coulet. Allez, tu au monde, et tantôt, mais prima, j'ai dû en miguer, les intérêts, madion Antone, Bertolomé et Giuseppe, rispettez l'ordine, d'un miguel, et inogana. Cosa l'oudem, bonjour, non?
1: Eh, bonjour, Gianca.
0: Salut de tout, toi, ben.
1: Beh, benissimo.
0: Bon, allora, vi sto assente.
1: Beh, prima fare, no, vi chiamo, mi faccio giusto una faccata così.
0: Yeah, beh.
1: Per salutarvi a voi, a tutti quelli che stanno assenti, quelli che hanno partecipato.
0: Yeah.
1: E saluta un mio amico Van Van Cesare.
0: Ah, la dentesa, va, è bene passa.
1: Ah, la dentesa, un cu fervore, un cu passione.
0: Che bella voce è là, eh?
1: Ah, e poi... E poi soprattutto è qualche sia di bene.
0: Yeah, questa è vera che è della ragione che a voce secondaria, ma l'uomo l'uomo è un uomo,
1: Ah, è un uomo. Un uomo
0: di valore, di valore.
1: Di l'anziana generazione, di gran valore e pure di una grande umanità.
0: Yeah.
1: Faccio l'uomo che dà la sua umanità e la sua sincerità e io sparto un po' con passai, cioè spartimi sempre, ci sparto un poco anche i suoi pensieri attraverso i suoi canzoni.
0: Ah, beh, yeah, perché dice con tutto questo che lui risente di Azugeda, di Agosiga Dogli, di sicuro.
1: E che perse, chi perde la sua umanità, perché, boh, dice la radio chi... c'era Fanfan di Gorte, c'era Gio Michele Docana, c'è... Boh, voi d'Orezza... E allora questo mondo qui c'è un po', si perde un poco.
0: Ma cerchiamo di contare che di danno lo più possibile. È vero che siamo di beta una, come posso dire, una gavallata, una grossa vaga. Una gavallata che ci ha da quasi anni a tutti, ma una volta che l'è passata questa gavallata, questi cine che non riesce a, contunque, a cacciare un capo in acqua, e continuare a nuotare. Cioè bere da così,
1: Ciao Spera, a tutti i casi faccio parte di Zayenti che io mi piacerei a ringraziarli semplicemente d'esiste.
0: Un cassai che li ci sono.
1: E Zayenti, a sapete che li ci sono e diti, boh, c'è sempre Vanfant, c'è sempre, boh, per chi Zayenti chi tenne la nostra e chi tenne in aide la nostra cultura e so qui pa trasmettere, pa portare la alta e attraverso il suo dischetto, francamente un bello dischetto.
0: Allora, siamo amici abbastanza tutte le canzoni, abbiamo fatto insieme una piccola scelta, ma sicuro che a qualità è sempre la stessa, tutto scusano, è interessante, con la partecipazione di quelli che sono con lui, ma c'è una magnifica canzone, questa è la Montesa da Guassù, scritta da Ristori, ha trovo veramente la melodia che c'è lì e poi è lui a canta di così bella maniera, ma sono tutte belle e dice e poi c'è questa canzone per la sua Armel, questa di la generosità di Vanfant qui parla.
1: E poi sa maniera di cantare paesana, quando ho sentito improvvisare Vanfant o che l'intorno una padiella o un versetto. Bah, quantunque, il y a Corsica qui canta, sa maniera di cantare.
0: Ah, quando lui comincia a pandire là, è lui ed altri, è lui ed altri.
1: Yeah, Olivier Ancet.
0: Ma mica va lì, che è lunga. E poi di nuovo violo,
1: sicuro.
0: È un tercano,
1: E poi, il suo dischetto mi faccio piacere perché o la mica è stata sente, il dischetto intero, è stata sente di canzoni che avete passate. E poi che ha aggiunto così, ma ce n'è una, mi ha detto che ne aveva una nel tuo paese di Tot.
0: Ah, ne abbiamo parlato da Penuccia, ne ha parlato, ha fatto una canzone.
1: Voglio ringraziare per questa canzone che l'ha scritta, faccio parecchi anni. Ma sempre detto di impararlo, non l'abbiamo imparato. Allora, forse quando stava la giù dischetta, metterà giù un vittore imparato.
0: Bon, è detto. Allora, qui ci salutiamo.
1: Allora, a ringraziare a tutti.
0: Simulo, so io.
1: Un bacione a Van Van Cesare.
0: È detto, allora, se lo ci sta assente.
1: A bene.
0: Allora, passiamo un po' più mo, per questa magia di nostra emissione che fa il giro di Gursighella. Andiamo a ridroa, dunque, a Dion Antone, in Agna e Viu Morbo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salute.
2: Stai bene?
0: Io non c'è male, poi.
1: partiti piano piano.
0: Piano piano. E cominciano a fare i veglioni a guardia interessante, no?
1: Sì, un tempo veramente.
0: Anche un paese si sta meglio a un paese.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Allora, diteci.
1: Poi, stasera sento io mi ha parlato di Avinera, non so mica se è stata mentuata.
0: Di Avinera?
1: Sì, a un tempo da Avinera, della Renaissance, forse in francese.
0: D'accordo, io.
1: Oui. Ma le parlo da Avinera di Nancy, mica lui era
0: moderno. Ah, a me penso, io.
1: A moderno la conosco tanto. Ecco, dunque, venuto maggio, si approntavano a me,

0: κάνει
1: καλή ζάχαρη. Γεια, γεια, γεια. Κρακεσία να γεια μπαρλά του, με το άδου. Γεια, γεια, γεια. Να νούν τα κυμπέργου αβούρλα, να σημαίνω ακούρ, του.
0: Ecco ciò che è buono. Allora, se volete che continui un po'.
1: Io gli parlo di asigera, di tutto quello.
0: Eccoci, quando vengo, era maturo, si entra l'annate, il tuo era di maggio, c'è stato un po' più tardi. Dunque, si approntavano tutte queste cose. Allora, dopo, per farlo, si segava. Dopo giure a rastrellarlo, un rastrello si facevano i filoni.
1: Ah, quel chi so?
0: I filoni, un filone, sicuramente un rastrello è un rastrello meccanico, l'ho tirato con un cavallo, con una mula.
1: Yeah. Ma quando poi facevamo i vinoni, chi so, i viloni?
0: I viloni.
1: Insomma.
0: I viloni. Sì.
1: Che di un mannello, no? Come un mannello, o mi sbaglio?
0: No, un mannero è no, un mannero è un concerno urano e l'orso.
1: D'accordo, non è chi bene.
0: No, un veno si facevano i filoni, si volete un filone, e come si ammassava un veno, ma andando tutta la lungura.
1: D'accordo, io l'ho visto anche sabato passato falando un piaglia, hanno cominciato a tagliare giusto appunto e Berghi lasciano un vilone. Beh, questo che lì, non conosceva mica un nome, ma beh, questo che lì.
0: In certi luoghi, non so mica se la faccio un esempio.
1: Yeah, ma vi posso dire anche di... Vi posso dire che tra Portiuì e Boniva, cioè, che sono passato domenica, per dire esattamente, lasciavano giusto appunto, voilà, mi mandava so che voglio chiamare un vilone, giusto appunto.
0: Sì. Dopo, una volta che un filone è fatto, c'è la monticchiera. La monticchiera si facevano dunque ai piccoli monticci di veno.
1: D'accordo.
0: Si monticchiano. Per pure le pia dopo trascino.
1: Yeah.
0: E portare dopo a fare una pila, accanto alla pressa.
1: D'accordo.
0: Quando la pressa è disponibile. Capisco che
1: dico,
0: c'è qualcosa.
1: No, seguito, poi mi faccio piacere perché so anni e anni ne parlavamo con Angelo Giovanni di gue o di cose che si assomigliano. Perché se che trovo interessante, vi lascio parlare che beio e vostre parole. Ecco.
0: Dunque, si facevano lui pire, una roncante, una dall'altra, dalla presa, accanto alla presa. La presa era diciamo meccanizzata, tanto c'era un motore qua che ammuia.
1: D'accordo. Yeah.
0: Ma era stabile, non era mica qualcosa che viaggiava, era stabile. Dunque si facevano si lui pire una da un canto e una dall'altro.
1: Yeah.
0: E dopo mettevano marcia dunque la presa e c'era uno che imbucava. Lampava un veno in su. In su c'era uno con l'ambucatura, diciamo.
1: Hai capito?
0: E sul piano i valli di Veno erano valli maiori che facevano vicino a 50 gradi.
1: Questa dopo
0: giù. Quando non c'era mica la presa libera, tanto si facevano i barchioni.
1: Chi so che è giusto appunto i barchioni?
0: O barchione se c'è una merda, se volete,
1: yeah.
0: Il veno. C'è un palo mezzo, se si appronta, E dopo ammassetto un veno, o torno nel suo palo.
1: Mm-hmm.
0: E metto un barchione, se c'è una grossa merda, se volete. Questo barchione?
1: Un creo mica, nemmeno conoscia, aveva inteso un nome, per dire la verità. D'accordo.
0: Ecco, dunque, se non c'era mica la presa che era così disponibile,
1: facevano
0: i barchioni, allora, tanto erano obbligati di portare un veno sino a casa, perché era così vicino all'animale, perché aveva ammassato i muri e i vaccini, un po' di tutto, dunque, Facciamo un barchio, dopo un barchio.

0: και όλοι και αν πέσουν βάλουμε όσο μπορεί να βρεις πήγα άγιωμα.
1: Ιε, μπε...
0: Είμαι κατέμπλο.
1: No, allez, spiegate di Gigue perché dopo verremo bassa barone, ma voilà, un bagno mica lascia a mezzo a ragolta, adesso posso dire così.
0: E dunque, un barchione, io come un maglio, se volete, un piotro, ma mai acqua. Se vi canterra, che lo sia solo. Dopo si prepara un barchione sulla metà, si comincia un vaso per scopa secca o... o bene non tocchi né canterra, no, si fragida. E dopo si appila piano piano e si cura come una piramide, se vuoi.
1: Gli ha già capito allora, penso di aver capito.
0: Si ogni in su, dopo per proteggerlo dall'acqua, tu la metta appena di...
1: Come una ascia
0: di terra rossa.
1: Ah, mettiamo la terra rossa in punta, d'accordo.
0: Terra rossa, e se vasce, dopo ti metto un capello di suolo.
1: D'accordo.
0: Ma è dopo c'ho la strigliato, il barchione c'ho la strigliato, perché l'acqua, quando è più, l'acqua gorga tanto senza entrare dentro.
1: Per mica così, dopo si infrasciughe di tutto.
0: Ecco.
1: Era passionante, vi ringrazio a nome di tutti. E
0: poi.
1: Io approfittassi
0: se possibile di mangiare a Giuseppe di Vezzane.
1: Con piacere. Vi sta sentendo che è abbassata da qui a poco.
0: Mi conosci mica sotto a suo nome qui. Un uomo che mi ha aiutato, infatti, è un uomo di Babbone, ci voleva a Palese, perché è un uomo di Babbone, che era per rimettere un po' come Babbone.
1: All'onore. D'accordo.
0: No, ma non è mica.
1: Allora forse che il cabaccio riconosce.
0: Giuseppe, li potete dire l'anziano padrone di UPM.
1: L'anziano padrone di UPM, d'accordo. Bon.
0: Ecco,
1: allora vi ringrazio, una bella giornata.
0: Una buona giornata, un'altra volta se volete parlare.
1: Quando la vi bar, noi a porte sono aperte e siete in casa vostra qui. Ecco.
0: Se la interessa,
1: praticamente. No, ma crisi di. No,
0: c'è interessante ciò che propongo.
1: No, mi interessa a me, poi interessa in noi tutti quelli le missioni. Questa a vi bosso accertà. Dunque, quando la vi bar, noi siamo qui e aspettiamo. Ecco.
0: Se posso dire qualcosa.
1: Una bella giornata, Dorna, e un piacere.
0: A voi,
1: allora, ritroviamo a Giuseppe, poi vi sentiremo a Bertolomé, cosa che va giù già. Giuseppe, salute. Oh, se mi sentite.
2: Oi, Juanca, vi saluto.
1: Salute. Ed inteso l'uomo che viene di Bassà?
2: Come si chiama?
1: Un amico ha dato il suo nome, ha detto l'anziano padrone del BMU di Ghisonaccia.
2: Loro conosci sicuro, eh?
1: E tocco
2: il ragazzo a ragione e penso lo so a buono, lo so a buono, hai detto.
1: Appia no? Il nome di uso a buone.
2: Ah, no, ma un nome di Giuseppe o gioco conto a Natale?
1: No, a voi vi saluta e lo appia come nome per passare dell'emissione, quello di uso a buone, ma infatti non è mica uso vero nome, ma si è presentato perché chi vi conosce dicendo leggerete che l'anziano padrone di UBMU in Ghisonaccia.
2: Beh, già arrivate per rimetterlo.
1: D'accordo.
2: Poi Juanca. Sono avuto esperienza in Dorti, stata assente.
1: Ditemi.
2: Fino a faccio a coprire i legumi dopo freddo.
1: Io faccio a quali?
2: A noi.
1: Perché è ma passato.
2: Faccio a coprire dopo gallo.
1: Passiamo a un gallo qui,
2: Ma come volete, stata assente. Io a casa, aspetta, non mica per vantarmi. Come volete che i giovani sappiano quello, non è mica possibile, se andano mica vecchio non è mica possibile. Ok, 3 giorni fa, si può dire, facevate una porcaggia, non importa che, salate tutte le bovette, ce le accoppia da dove prete, in Bizzana, un'ora rimane per dove prete. Allora, si può andare a coprire mica con una vascia, con una vascia la copre con l'arma.
1: Yeah.
2: trovato una piantina, oppure piantata una salata, se poi la piantate, usò lavando un corpo, a dicendo lei non si rimette più. Dunque, quando volete piantata, ce la copre con l'arba, la stia fresca.
1: E tanto va da appena in permacultura. È vero mica?
2: Oh, come è complicato da fare, oh, come la rampa c'è una passione scema, regoliamo tutti i divieti, cioè, ma è incredibile, io anche, boh, che volete fare, 3 giorni fa si siccava,
1: è così, soprattutto così.
2: Soprattutto qui, allora, si può piantare qualcosa, si può andare a coprire mica, dice in orecchia, non si rimette più, dunque sono d'accordo.
1: Ah, siamo passati da una estrema a un'altra, senza avere qualcosa di radio di meglio.
2: Ma sapete perché? Per la cosa capì, un vretto che non ha avuto, un bizzano, non era mica normale.
1: Ah, yeah,
2: yeah. E qui se lui con la 30 non è mica normale, no?
1: Ah, yeah, yeah.
2: 100 sotto temperatura di luglio.
1: Non c'è nulla che va,
2: No, ce l'ho adattato.
1: Ma
2: mi stanno manca appena che la gente si scuragisce, ce l'ho adattato e tutto, e anche noi, io anche ripeto su gente, noi siamo ritirati con qualcosa a mangiare, ma questi io uso vince pane, è incredibile ciò che ci passa, e fa va con calore che facca. Allora, si è giunta la maestra e formicole, non è mica detta che deve andare una settimana.
1: Sono capace anche a bultare.
2: Esattamente. Quale c'è da retto?
1: Bertolomea.
2: Ah, la salutiamo. Allora, che forse è a Chantal di noi.
1: Che fa delle riserve d'acqua per quest'estate, eh?
2: Perché giustamente, un testo stamattina.
1: Hanno detto che quasi era Moisicchia. E
2: oggi che c'è un testo stamattina, ce lo chiama Mamma Viola, ce lo chiama Mamma Viola, in aula qua, oggi che c'è un testo, non è mica possibile. Qua neve, di cera, montagna, è come la più. Allora non è mica più vito qua io.
1: Ah, forse che non è mica giusto abbastanza.
2: Io, Franca, sono stato stonato perché hai un teso.
1: Ah, non siete mica stato solo.
2: Non credo mica che in Bizzano manchiamo l'acqua. Ha subito tutti i giorni.
1: Beh, hanno detto che per un momento ce le racconto anche essere attenti, però non c'è mica pericolo.
2: Io anche, è facile capire, non è mica più vito quando più andiamo noi.
1: Ah, forse che non è più, so, sapere.
2: Sta neve che era abbondante, è scolata e non so mica dove l'ha andata, non so mica. Io sono stato suonato,
1: Boh, beh, se lui c'è un specialista che ne sa di più.
2: Quelli che l'hanno annunciato la sanno,
1: Beh, sono quelli di abbreviatori che hanno comunicato,
2: Poi quando c'è un teso, Noi abbiamo una teccia all'acqua che fa non si capisce più
1: nulla. Non si capisce più nulla, come voi.
2: Allora,
1: bella giornata, e coprite tutto, Allora, andiamo a ridurre la nostra amica Bertolomea, che saluto. Buongiorno.
3: Buongiorno, vabbè.
1: E poi, a voi che ce la domanda?
3: Dimmi che vabbè.
1: Bon, spero.
3: Allora vi ringrazio perché vi siete salutato. Tutti quelli che siamo appena trovati.
1: Anche a Cantalina, Goccio. E d'altri, e noi.
3: Siamo passati a Tremenduglia per la stessa macchia, bruciata come l'igino, perché mi piace assai calmente, assai fine, assai medicine forte per calmare i colori, non dai grave, ma...
1: No, sono pene, pene.
3: E se dai i colori vi lampano un terra, è questo.
1: Mi pensa.
3: Io, signor Boncio, non dai grave, passerà, ce l'ha portato in ucciò a fare via cugi, no?
1: Cioè mica che li siano troppo lunghi, no?
3: No, è probabilità che due bande da farvi curare, c'è niente peggio che se, poggi.
1: Ah, c'è sempre peggio e sempre
3: allora,
1: meglio.
3: Allora,
1: contentarsi. Abbiate con filosofia, d'accordo.
3: Abbiamo con filosofia. Che
1: ma non c'è altro.
3: Ma andiamo a minestra
1: o salta a minestra, esattamente.
3: Ma non si può cambiare. E poi ci facendo male per andare a sua, di noi.
1: Ah! Questa è una forma ottimista e geradio di avere una situazione.
3: Se non è più da viaggiare dopo, dunque meglio stasi appena e poi vuoi appena meglio.
1: Ma l'idea è questa, è di essere meglio con tutto che ubo.
3: Che volete fare così, ma poi è penibile perché ce le dà, è questa.
1: Mi penso.
3: Non si come mica si perde un sondo, ne parliamo più facendo.
1: Conosco quelli in famiglia.
3: Ognuno conosce, questo non so. Allora saluto a Giuseppe perché Daniele Vassà, Giuseppe che yeah. è un nostro stolano, perché a tutti gli altri, perché non voglio mica mentuali, ma ognuno, tutti, quelli gli amici di missione. E poi ciò che ci ha detto Gian Antone di Lagna i Fiumo era passionante. Era sei passionante, potete stare vicino a Culle, con insieme così ne scordiamo, per un vano, per tutto. Dopo Gian Michele di noi, a raggio di che c'è sempre quantunque qualche persona che teneva a strada in cui i rosi.
1: Un cassaio così, no? ci dica per te.
3: Se non così, la farà andare a me. Ma che volete fare? Guarda, è tutto lo ringrazio, lo so. Dopo, a gente si parla la strada, io faccio boh, dunque stava con la maschiaccia.
1: A conoscere te o mica?
3: Maglietta o paese.
1: D'accordo.
3: Ma oggi abbiamo sempre, qualche sera sempre qualcosa sotto l'uente, sapete che non ho una vista mai di mangiare. Abbiamo sempre oggi un bullore.
1: Ah, interessante.
3: Oggi impieghiamo la parola oggi, ma mica lo faccio.
1: Allora oggi penso che l'è conosciuta, intanto che mangio scuola in radio, più o meno dappertutto. Ma quella di Vragibò è vera che...
3: Ah no, questa non la diciamo mica.
1: È assai localizzata, dice radio.
3: Ah, questa è localizzata. Dopo è un affare quando vi visite male di misobista labirinti.
1: Ah, aspetta, misobista?
3: Misobista, labirinti, o lei misobista in pericolo.
1: Ah, a labirinti, le labirinti, d'accordo.
3: A labirinti, dicono così.
1: Allora, lei è intesa, ma questa allora, la dirà...
3: Ma dopo si dice più di nuovo, mi sono vista labirinto, mi sono vista veramente, non sappiamo più chi si trova via.
1: Ieri ridurremo la nozione di labirinto.
3: Dopo, che sia che spiccerato.
1: Sbiscerato?
3: Sbiscerato lei che è naif, è creaduro.
1: Ma sbiscerato, io ho capito.
3: Sbiscerato, è come un creaduro, è sbiscerato.
1: Avevo capito male, sbiscerato.
3: Sbiscerato. Dopo, se volete incendere un fuoco, ci mandavano a cercare i scunchizzoli, vedete?
1: Ah, questo è...
3: E sti cadelli.
1: E noi chiamiamo là, ad un'altra maniera.
3: Noi chiamiamo i stronchizzoli, dopo diamo i rucole.
1: Ah, i rucole, ecco.
3: Vai cercare giù i rucole, appena ardette.
1: L'ardette,
3: no? Noi gannocciole.
1: Allora, i gannocciole, questa è legna secca, se può essere, ma corridoremo di noi non dall'arbore, eh? Un castagno.
3: È una gannocciola. Serbette secche, legni secchi.
1: Ora, un castagno che era anche i amboni già più secchi, dicono che le cannucciato.
3: No, dopo non so mica, ieri Maddalena, che saluto in un, ci racconto l'affare di Vogue, a Gunisciamo, ma mi ha fatto rire lì stesso, quello che noi, quello che conduceva il gara in paese, certi orti uno. Non c'era mica niente che era nuova vittura, faceva che il carro era sempre già garbo. Allora una sera Ulia Gullana ha avuto tutti i suoi pacchetti, ha detto a voi vi posso pigliare, ma mica questa roba, per fare robe.
1: Per fare robe,
3: e dunque la conoscia. E faceva che così mi ne è venuto una a me, con un non da bere con la roba, così. Quella mia roba ci contava in Giuseppe, nasco.
1: A che dice, ma ricordo più?
3: Era un pensuto che era giunto in Ascu, in paese.
1: Qua moia, no? Qua moia,
3: e faccio che ci voglia parlare francese con lui. Allora, a moia, io ne è andato, ti non andato più al caffè, su io non a moia era in letto, ha detto, e votre femme, ha detto, le couché. Allora ha detto, je voulais dire a votre femme, il lui faut des robes légères. E lui ha la roba, ma che adoglie, mi capisci tutto nel sarticcio. Allora ha detto, che sta cubito di amo moglie, lei è un bene più qui, non ti voglio più un caso. E così.
1: Non è camale questa di lui.
3: Ah, va, ecco. Oggi c'era tutto, sono appena sfiadata.
1: Oh, la bon, allora andiamo mica stancabi di più.
3: Non abbiamo rifletto due, rimettiamo appena due anni.
1: Bon, ma con tu quando andate meglio?
3: Andate meglio, perdi... come lui diceva, il francese o il fuoco verde.
1: Ah, d'accordo.
3: Di arrivare al chirurgico, in 27, ma...
1: D'accordo. Bon, siamo passati già a verde, è bon.
3: A verde, ha detto io.
1: Per avanzare è meglio,
3: ha detto, beh, a Ostreda si deve assai volontaria e dunque sono già bene.
1: Bon, vabbè, c'ho la... A ribicca, si c'è raggio.
3: A
1: cinga, si, no? Vabbè, babbracciu vote vorte.
3: Allora, abbiamo a ognuna, tutte, vi sta tutta sempre con piacere.
1: Voilà, e a presto, a presto.
3: A presto,
1: a presto. Ecco, ecco, gli torno una pensata per chantare, per tutte le persone che so tocca. Allora, abbiamo a Fanfan, le mo berce a Fanfan, Marion, j'ai le mo berce, bon, enfin, j'ai non, c'est mai vous interrompo più tardi. Allora, je t'aime sentire una canzone, so 3:25, au gruppo I Messaggeri, tra di noi, e ben, noi siamo tra nous, fra nous, hein, come dice un amico, benide, d'idea vostra, 0:95, 38:28, siamo qui con tutta la squadra e baspettiamo.

0: I messaggeri tra di noi, se voi ci state da sentire un continente, figlia del programma che girano assai, erano a Lille sur Sorgue e Riser, e poi continuare di giugno in noi, quindi salutiamo e passerete una bella stonda con noi. Allora, andiamo in sala con la Garcupino, con Giandia, come cosa salutiamo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Salute. Allora.
1: Salute. Andiamo bene.
0: Io cerchiamo di andare di rivene, come lui c'è.
1: Di sicuro. Bon, vi ascolto e non è mica troppo l'occasione di chiamare, ma ascolto più che può, se ne impara.
0: Mi ringrazio.
1: E volevo rivoltare anante qualche parola di Uveno, anante Uveno.
0: Ah, con piacere.
1: Allora, sicuro da una regione all'altra le parole scambiano. Allora, noi notavamo, prima c'è un luogo che si chiama Sestaglie, e se volete sotto tra Zigo e Ude, sotto Uguscione, diciamo.
0: Io di l'altra parte, io d'accordo. Io.
1: Voilà. Allora,
0: quando dico di l'altra parte.
1: Noi di cime, notavamo basso, quando vai o botta in Sestaglie, qui a Valce fa l'ampiaglia.
0: Ah, e tanto di Valà, allora, d'accordo.
1: Ah, tanto c'erano le brate di tante uomini che parlavano a siare nei campi di Campo dell'Oro, di Porticcio, in giorno tardi, di Porto Pode, c'erano i bracci.
0: Ora,
1: tanto c'erano i bracci. Mica macchine, poco macchine, ma...
0: I tempi di guerra era piuttosto di maggio, se non mi sbaglio mica.
1: Yeah.
0: D'accordo.
1: Avant, per via dello scambiamento di un clima, avanziamo un po' come i vendemmi.
0: Sono sempre appena più prima di ci sono muoio.
1: Di sicuro. Allora, quando noi facciamo il vino a mano, si sviaia prima ancora con una vascia, dopo sono venuti piccoli macchini, ma comunque si faccia di nuovo il mondo del lavoro a domani. Allora noi non si diva i pili, si sviaia, dopo si ultaia, l'affare di ultà volaria di le fanage, e si orientano tante disappe, come si può dire le fanage. No, diciamo voltaia, avaccio di voltà.
0: Già forse ci l'eria a spiegare ce che è le fanage in nous.
1: Il fanage vuol dire quando un vento
0: l'aria
1: è umido, voilà, si faccia un quei trattori. Voilà.
0: Ma l'idea di mettere appena aria e girare giù a so chi...
1: Che la suesse.
0: Ecco, per farlo sì meglio, d'accordo.
1: Voilà.
0: Ah, ci sarà una parola in corso, forse, io non la conosco mica, ma...
1: Forse, ma è di nuovo, sarebbe interessante.
0: Mm-hmm.
1: Dopo, qui da persona che ha cominciato a parlarne, me ne vengo più come da dito, ma no, l'affare di va, i milioni... Accordonaimi.
0: O va tu da Uven e girare il sigado in lungura.
1: Andiamo
0: a dove o vilone?
1: È un vilone, yeah. No, accordonaimi. Dunque, facciamo i cordoni.
0: L'idea, ridurremo l'idea di un cordone, qualcosa di lungo.
1: Voilà.
0: Yeah.
1: Voilà. Dopo Zamorava, facciamo i morti. Piccoli morti di vento che si pulia carriare.
0: Quando vuoi dire i mori, chi sono i mori? Non so mica.
1: De petita.
0: Ah, i mori sono d'accordo. Yeah.
1: De petita, allora si portavano in una pila o un casetto per patturare, o si faceva una pila.
0: Ah, interessante. Una pila
1: si carriava ancora di noi, o due persone, due pali, due pali sotto a braccio, si gariava, quando era vicino, quando era più lontano, ancora una mula, un cavallo, un zamere, si gariava con un palo a mezzo, si tirava una corda e il cavallo a mula portava il vento in una pila.
0: D'accordo.
1: E non so di va i pili, no, di cime, che il vento fosse affaldato. Vuol dire affaldato? vou dizer um pouco preto. Quando eu me piava, eu piava com uma forca,
0: yeah.
1: Eu piava bebendo, como se pode dizer, de placa.
0: Era intazzato.
1: E per fare pila, si piava falda a falda, si metteva tutto un giro da pila, e l'uomo che girava il giro do palo, pretava e arragnava, cudava a pila.
0: Scusate Jean-Jacques, perché è interessante questa parola prita, perché forse mica tutto il mondo agabisce, è come quando si prita la neve, hein, dico, vado di tasser, voilà, tasser la neve.
1: Prita, voilà. L'uomo che era andato a pila pritava,
0: ecco, è bella
1: pritava
0: questa,
1: e la ragnava di pili.
0: D'accordo.
1: No, è a Giuseppe Prita, allora i pili, a chi va a damigiane, oddio, di una forma... D'una forma d'una damigiane, ti capito?
0: E
1: a chi una forma di cine, bon, si ride sempre, para Tour Eiffel. Ognuno t'avia so,
0: era l'occasione, d'accordo.
1: Voilà. E dopo era in discussione, così uveno, e tu mica, e tu ne, e ta fin, voilà. Dunque, in discussione dell'affare non te uveni. E dopo, non te sapila, no mi timi a capitale.
0: Ah, ecco, abbiamo idea di un mandato, giusto appunto.
1: A capitale, no? Allora, facciamo una treccia di veno, che è un cuffeno ben da faldato, una treccia che si mette in giro in capo di pila, ben messo, ben stretto. E si va a l'acqua o scurria mica lungo del palo. E quando la capitale era messa come si deve, ebbene, o bene, non mi stava mica.
0: D'accordo, era tutto calcolato, e riflettuto.
1: Non faccio niente a vero.
0: Ma voilà. È sempre interessante di dramanda giusto appunto su Zabefa, si nomi a quelli che ci seguidano, e beh, wow. Ramaio, tutto è stato meganizzato e anche assai, perché si strage in meno.
1: Tanto c'erano gli aiuti di 10, 15, 20 persone un momento, erano i momenti di campansemo. Voilà, come oggi taremo a nostalgia.
0: Perché
1: taggiù via di
0: ah, ma bigabisco
1: sono momenti come tu dicevi un mio amico che saluta vicino Gian Michele, di Uve campale, e l'aiuta di così, Uve campale tra di noi, con tutti i nostri valori di rispetto, di umanità e di tutto.
0: E c'era un'amicizia forte.
1: Ah, un'amicizia forte,
0: Mica dico così e per dare dove faccio altrimenti. Era un'altra maniera di concepire lui e un rapporto all'altro, di sicuro.
1: E questo ci manca sa, si può dire che ci manca sa.
0: Per quelli che hanno conosciuto, anche io penso che sono più giovane che voi, ma poi hanno conosciuto io a Barola Dada e poi sono stato allevato in questa maniera, è vero che ha spesso una vita di tutti i giorni, un birro di mica forse con tutti, è così.
1: No. E quando dopo il tempo che di te osta esiste, quando ho tentato in tanti anni ne parlava e tutto si ritrovava siamo stati adeguati così, voilà.
0: ecco bon, e beh,
1: allora,
0: sentite,
1: se posso domandare di nuovo per cercare di sapere appena di più, oggi siamo veno, siamo evoluato, siamo un veno di maniera più moderna. Abbiamo un veno sotto plastica. Non so se avete forse conosciuto, un veno più fuori in Rubani.
0: Yeah.
1: E io l'ho aiutato questa parola greca, feno fasciolato.
0: Et tout va chaud, c'est d'accord. Hein.
1: Voilà, alors, ça n'y a pas bonne parole, non? Fais-moi une chambre.
0: Mais senti, posto che questa a parole nuova, cioè a creare, a vostra burbo, sta mi bar interessante, e in tutti i casi si capisce bene, quando è buono, si vede bene che, beh, di è
1: una maniera di conservare, per qui di conservare mica, si manda niente di oltre questa domanda, ma come sta a fare, chi è sta a fare, su venu fasciolato. Per me è un piacere di spiegare una maniera di conservare il vino fino che è tanto che è più umido
0: sono i brubongo ingudupado, no? No?
1: Anche,
0: non lo so, mi vende così per parlare.
1: Mi va di no bene.
0: Rideremo in fasciurato.
1: Tanto a Prada Radio, un colpo a Osha, un colpo a mia.
0: Mettere da nuovo tu, non tu blastico.
1: Perché no?
0: Gian Giacomo, vi ringrazio di essere intervenuto. Con piacere.
1: Teniamo buoni e continuiamo. Così.
0: Allez, ringrazio abitano assai, a bene.
1: Buongiorno a tutti.
0: A bene. Allez, ridurremo a Franchemmo Mar e andemmo in Nizza. Filippo, vi saluto.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici. Allora, oggi per come...
0: Scusate, puoi dire a tutto ognuno ciò che hai detto a Marie-Ange che mi ha ricevuto il telefono?
2: Marie-Ange, aspetta appena, dopo... Qual è Marie-Ange? Marie-Ange, rien ne change. J'attends, Marie-Ange, rien ne change. Ça me fait rire.
0: Perché passando ad un thèse, per questo. Allora, Ovidi, di déjà.
2: Allora, prima una piccola indovinella. Piccola indovinella, ma fa due parole, una parola piuttosto, che è stata detta all'emissione un pezzo fa, ma penso che tutto il mondo la conosce, è giusto per far bene a niente a nostra emissione. Allora, ad ahi. Agliai a parole che noi cerchiamo in corso, e se no, a fine dell'emissione, si dimona ciò, a me mette radio un coso, sms.
0: Mi mandate un buon sms e ai radio.
2: Ecco. Allora, a parole che noi cerchiamo, e per dire in corso, le dé a jouer. Sapete, dé che vuole
0: fare. E conosci l'ossigeno, ce sono les osselets.
2: Che sono les osselets?
0: Les dé, on se mica.
2: Voilà, c'è due parole.
0: Ah, esiste due parole, d'accordo.
2: Per questa parola così c'è due definizioni, diremmo, per gli stessi parole. Voilà. Voilà.
0: Le dé. Non, Begumi, che la gusti.
2: È stata detta, è una parola quasi rigule. Bon, dopo un piccolo scritto, Giancarlo.
0: Rigula, scritto, d'accordo.
2: Dopo un piccolo scritto, così per so chi si basa la natura, che ha detto che il tempo cambia mica, bene la stagione, non bene mica. Bon.
0: E più se mangi più acqua.
2: Ecco, allora, questa ballura in uno, ma anche a me mi stona, perché la sempre proposta anche a sapere il Luciano che ai tempi si occupava appena di qui, non capisco mica perché in dei paesi quando c'è anche un piccolo uvalello questi non si facevano mica piccoli magari questi, ma più che giochi anche per tenere
0: la
2: verdura,
0: una ridenuta
2: da voi al principio, fino alla fine, una piccola ridenuta così per tenere ancora natura e a verdura e tutto, e poi si sa mai un colpo, un incendio, qualcosa, che si sia appena acqua a vicino, così, in tutta maniera sta quasi verde, a un mare, dunque, vedremo. Allora, dico così.
0: Non siamo mica abbastanza intelligenti noi.
2: Basta, a moi i diplomi viene guarisce, no? Che ne fa?
0: Io ma sono tutti diplomi valsi, eh?
2: Ah, quanto a me sono falsi.
0: Le mu compri,
2: La sa bella intelligenza artificiale è passata con chi di noi.
0: Ah, sa bella.
2: Mette un tempo a stadina a cacciare frutti e fiori, a far sorte gardellina e i merli impeuriti. Oggi usò l'esistara e forse sarà per assai. A natura era in aspetto di sto tempo assolanato E se lui c'è un fulletto, un gattino dratto, e mi ha guardato a luna e piantato ogni bustimme. Sono contenti i paesani di questo tempo moerato, faceva anche un bezzani dopo un tempo stradiato, ogni solco è affrontato per riceve l'annacquata. Tutto bene a chi aspetta, è la natura che comanda, ella allora è sempre dritta e non ci vuole trasandà. Bene sempre a riscossa per darci a piena forza. E così, di stonda in stonda, acqua, sole, merenzino, col travaglio che corrisponde, l'orto une a cuzzino. Mi può dare bella divisa se lo si imbatte a bigrisa. Moralità, quando l'uomo si regola a natura, quanto tempo risparmiato da travagli e di cura.
0: Bersua vince una bomba con conosco mica
2: a cucina.
0: Allora chi vuole questa?
2: A cucina se avaro.
0: Ah, oye, uno che accuccia.
2: Ecco.
0: Che mette da ganto, d'accordo, va tutto accuccia, d'accordo. Ah, d'accordo. Bon, ed inteso che dice, bon, eri l'agna di Ovredo, oye, si l'agna di Ogalo.
2: Che non metti le cose e asce meccaniche che marciano un po' a luna e un po' sole. Quando non ci va a sole, opla, si sclanciano e coprono tutto.
0: Ora si è messo la palisata, si è messa la permacultura.
2: Ma allora
0: ha detto che ci voglia mettere un terburcaggio, ci voglia mettere l'erba.
2: Allora.
0: Quindi di permacultura 100%.
2: Forse quelle che l'hanno cominciato così.
0: Ah, sa bene. Allora, io ho letto un tanto nel tuo giornale che di Alana Begurina, giusto appunto, perché c'è l'azoto a meve, è sempre umida, si può mettere ancora Alana Begurina.
2: E Alana si può servire, tutto, si può mettere ancora per fare un coso, come si chiama, amici a qua parola, lo composto, che ne abbiamo parlato
0: non so più, mico de riccio, non so più,
2: D'accordo, un saluto a tutti.
0: Ho voglia ringraziare Bea Boesia e di essere intervenuto, a ringraziare Bea Beige. Allora, di ogni base a tre ore, dunque ci verrà un terzo dell'emissione, posto che andiamo a sabato fino a tre ore e mezzo. Allora, una canzone che tratta di un animale, un gervo gorso, e di Anaïla, di sicuro. Per ora, c'è Montesa, di Miguel, di Antonio, di Giuseppe, Bertolomea, Fanfan, un'amica di Amado, di Diagomo, Filippo, che bene di Bassa, dunque manca più che a vostra partecipazione, di idea vostra, 04 95 30 20 20. Allora, subito, noi vi aspettiamo.

0: Ujavu gosugunga Diana Hilal balaradiazalo da nostro amico Gurtinese Stefano m'ha mandato a risposta a un manda che è stata fatta da Filippo Inizia l'idea a giocare so chiama di Ibippuri hein so so di capito è uste hein ecco forse che esiste un altro nome hein l'ha detta Filippo penso che ce ne due hein allora andiamo per continuare allora sentiremo Liliane ma prima c'è Dion Santo in Ayaccio Dion Santo buongiorno
1: buongiorno Ivanka.
0: Salute.
1: Faccio vedere, buono oggi, eh?
0: Oggi sì, Berghi, siamo contenti.
1: Ma io ci ho cattivito con c'è da Michele Sacqua.
0: Sono Michele chi l'ha giuretta, l'ha giuretto
1: io. No, ma addirittura in a prefettura, tutto così e così.
0: Ieri ha fatto un comunicato, ieri.
1: Ui, ma io non ascolto mica, non ho prefetta, non ho prefetta né che stimo, né tutti quelli che faccio dei studi.
0: No, ma boh, c'è una maniera di dire a gente, merade, cominciate a far piano chi dopo...
1: Di preventivo.
0: Ah, di preventivo, e diremo così, allez.
1: È preventivo, eh.
0: Yeah.
1: Ne arriva facendo sempre la paura lei, ma non mica va la paura né per televisione né per ragione per nulla
0: d'accordo
1: yeah. Allora tutti ci hanno diritto a governo bravo
0: ah yeah.
1: si chiamano i gurdoni e dopo si facciano i cappagli
0: e yeah, come l'hanno detto yeah.
1: Come tutti c'hanno le vite giuste, sono tutti paesani, gli ho capito subito.
0: Ah, ieri, così.
1: Un mestiere sente un cervello.
0: So di mestiere, sì, di sicuro.
1: Sì. Ha saputo quando si è al governo 40-50 anni fa? Non sapete mica come si è passato?
0: Eh beh, no, non sono potuto assistere a tutto quello.
1: Sì. E poi c'è gli errori di cantone, di Santa Maria, ci sono che viene anche dall'altro cantone.
0: Yeah.
1: Cioè a dare 30 euro in cui giorno, o 35 anche, e travagliare, e 4 litri di vino per giorno.
0: 4 litri di vino?
1: Oui, 4 litri di vino, erano i pochi.
0: D'accordo. Yeah.
1: Perché... un dolore va per il tuo spino, mi?
0: Io beh, questa a mi penso.
1: Io nel caso a dal sociale qui segui me.
0: Yeah.
1: 4 litri di vino al giorno, 7.
0: Ah, era un corso appena. Boh, era così.
1: No, io era giusto.
0: D'accordo, no.
1: Oh, quanto ha portato il vino? Stava là, ha messo un freno. Ah, mi sono dimenticato, ma c'è un convizio un patrono.
0: Ah, beh, questa poi accade.
1: Pure accade. Mm. Hai capito?
0: Hai capito, vi ringrazio. Volete aggiungere un'altra cosa o io non so?
1: Cagliari.
0: Bon, hai capito anche, un seguidore di mica o consiglio e brevettura?
1: Ma poi tu non ascolto mica, io ci che devi dire, c'è il rigore.
0: Ah, no, c'è il rigore. No.
1: Gente le chiudere. No. Io sono anche l'idio,
0: No.
1: Un cieco.
0: Ce l'ha rispetta tutto ognuno,
1: Io ho capito.
0: È un po' più interessante, se non sapete mica va un cieco, così on evade e non si mica in panzerino.
1: Ma sono pregato a farlo, fa mangiare.
0: Ah, yeah, questa è di un'altra cosa, allora. Ma con tu che...
1: Non ascolto mica, io ascolto un Cristo, cioè una tolla nemico una pigliata.
0: Ha già capito, io si de non concreto, io ha già capito.
1: Voilà, e poi gioco un po' con Ravello, io. Hai capito?
0: Allora, ha capito, eh? ognuno ha il suo carattere, questo è di voilà. E so chi fa la ricchezza di diversità di società, eh?
1: Oui, voilà. Allora, buona
0: giornata in a voi, au piacere.
1: Buon coraggio.
0: Allez, a voi in noi, allez, a beci. Un'altra riuella di l'emissione, Liliane in Tavira. Liliane, salute.
2: Salute, buongiorno a tutti e a tutte. Sono contenta di poter chiamare.
0: Ci faccio piacere di ricevere, oui. Di sicuro.
2: Allora, ho bisogno di sapere, nous sommes d'accord. Si dit siamo d'accordo, o si può dire no, siamo d'accordo.
0: Io puoi dire oui, enfin, per me, si
2: qual dice. Qual è l'espressione a meglio?
0: Per me un cinese, io sabia dai, mi viene piuttosto, so da consento con voi.
2: Ma io di no, ma voglio sapere perché
0: no, ma so d'accordo.
2: Ripeto,
0: ma voglio dire, se voi so d'accordo, bon, non vengo mica sbagli, io, enfin, a suo livello non è mica importante, non manco un sbaglio, ognuno dice come lo vuole, voglio dire, non è mica non manco un sbaglio. Il y a une autre manière.
2: Hein. Une autre manière de dire.
0: Oui.
2: Et d'altrove, il y a du monde à discuter.
0: Scusate, puoi dire encore, à consento, à ce que vous dites. Hein.
2: À consento, d'accord.
0: Mica, aussi, n'est mica obligé de dire je suis d'accord, mais puoi dire à consento, au discours de notre amiga Liliana, même à consente.
2: Non.
0: Bien. Mi convane, ecco.
2: No, di un intesto ripido di...
0: Ora, bisentimo, come ci ha tagliato appena il telefono, questi?
2: Allo? Io un passami che da mica mi sentite.
0: Più o meno, più o meno.
2: Passa male.
0: Tutto va bene, andate bu, bougiate più.
2: No, ma un bougio, oui. Allora, io... Tragibo e c'è Petro di Dalijan che ha detto tracibo.
0: Yif.
2: Eh bien, a me mi conveni bene tracibo, ma si piega quando questa espressione qui?
0: Allora, questo gli impedì che una cosa che...
2: Pas, detto,
0: allora, ma... forse ci pare in maniera di interpretare, ma l'idea è di che si tratta di un affare che non si basa mai, infatti. Fragibo...
2: Une infrasade en contragibo.
0: Une infrasade en contragibo. Comment bossoui. Cosi, cosi, cosi.
2: Mais que fais-tu là, tout cercas ou
0: maintenant? Non, et bien, bon. E bere così, senza essere in un contesto, un'altra cosa di mettiamo... allora, di arrivare, Amadou, penso che di Amadou che dice l'espressione, né domenica né fragibo.
2: Ah, è la giuventù.
0: Allora, così, mi rivene, né domenica né fragibo, bon, dunque, mai ci ora fa qualcosa, diremo.
2: D'accord. Sinon, m'avait-il fait rire de non faire, mais pas quand j'avais été à un autre Philippe ou Jean Courat.
0: On s'en plus. Et pourquoi, bon, Marie Gaudibu? Ben,
2: après la guerre.
0: Ah ouais, enfin, tout séminaire.
2: Bon, et si vous voulez, t'as une poésie. Mais j'espère que vous l'avez jamais lu, t'as pu s'accueillir. Hein.
0: Alors, andemo, je t'aime à saint
2: Catherine Catalina Agostino. On vit chez nous, non?
0: Così, non, creo mica.
2: Quand est aussi, si tu aimes.
0: Quand est?
2: Quand est aussi.
0: Quand est aussi. Non, bandade, vous fâchez non, que c'est boire
2: ribéade. Vous fâchez non.
0: Non.
2: Quand est tous ces fiacs et assai stanco, sempre in penitenza, senza più credenza, né manque volontà, né talento franco, senti a providenza la mia confidenza. Ferma lo tuo sguardo, fissa quello specchio, ti arrisci la tua fiora. Si nasce in gloria, mira l'uto alu, irrivi all'uto cerchio. Con la tua primura, prega leggeria. Si dice leggeria, io mi pare. Hein?
0: A leggeria?
2: Sì, è scritta leggeria. Non si può mica dire leggeria. Hein?
0: No.
2: In francese c'è leggeria.
0: Ah, leggeria, d'accordo. Leggeria, d'accordo.
2: L'alma più leggera, si nasce a teccio, tasta la tua vita. Veia la fontana, brama la tua terra, quella di cucagna. Oh, per far zitta, la tua meloconia, di camelia imbellita che la sia. Bramoso d'amor, salva il tuo cor. E come pare che la giù di dialè, tu me la ricordo più.
0: On fa genonda, au contrario, è belluccio, au contrario, deve attuare di presentare la donna, ecco.
2: Eh ben, vi ringrazio. Sono contenta, avevo in testa apertura a me, allora bacio a Catalina, bacio a Giuseppe, non avevo più in testa di Giuseppe.
0: Je viens de Noa Wajem, au Pensé Maël, et bien, Ranoé Bensé, j'espère que vous.
2: J'espère qu'elle
0: a 20 000. Oui, qu'elle a des rames au Pérel, et saluer mon don et personne qui est au Liliane, Biringrage, on avait la journée au Biège, à Biège, à Biège. Allez, tu attends la peine à y monter tant tout meilleur. Prima, j'ai Mario, in Cura, notre ami Mario. Mario, buongiorno.
3: Buongiorno, Yanka, e buongiorno a tutti.
0: Salute, salute, allora.
3: Beh, allora, vi faccio dire, buon buongiorno a Gianzanzo, devo a Gianzanzo.
0: Yeah.
3: Che hai visto l'altro uomo, Nayashu, c'è un passato un bello momento.
0: Yeah.
3: Allora, c'è un cosa che dice in di noi, quando spunta un vaio in si stagia, pia vasce e fa una piaglia.
0: E come l'ha detto ancora Gianzanzo, se non mi ricordo.
3: Ah, non mi
0: canta. È stata detta da Juan Diagumo. Era per segnalare, per dire che era tempo di vala a fare i ghiere.
3: Era altro affare, allora c'è la meccanizzazione anche a questo punto, perché il lavoro era quantunque duro, ero a Sia.
0: Ah beh, mi penso, quei galmane e i galori.
3: E 3 litri di vino o giorno, basta le mica certe.
0: Beh, trovo che dice assai, boh, ma forse che noi d'un era così, eh. Ma ricordo che i muraori vertiano a mano e a mezzetta, dunque, ma una mezzetta e 4 litri, c'è dunque una grossa differenza, eh.
3: Boh, è vero che c'era niente, trovano tanto, a Shakira.
0: Era così.
3: Ma è vero che era un travaglio che era veramente duro.
0: Beh, mi penso.
3: E soprattutto in chi faccia che deve tarine, può facendo attenzione al suo materiale. Ma di noi chiamiamo a Vash.
0: Ah, di Amade.
3: A Vash c'è di nuovo l'appellazione a Volano. E c'è Ferotti e a Scuriatta.
0: Ah, a Scuriatta.
3: A chiamare la Scuriatta in Ciapirotti.
0: Scuriatta, d'accordo.
3: Ringraziamo a tutti.
0: Eh beh, senti, ti ringrazio, mi ha fatto piacere per ridere la parola a Scuriada e una bella giornata a voi.
3: Buona giornata a tutti.
0: A presto, a beggi. Andiamo prima a Nabarada, dopo saremo Bealada, Grossetto Brugna, Bontereccio. So ce l'avevo da parola a tutti. Spiego, Amado, salute.
4: Saluto io e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Tutto va bene?
4: Sempre così è preso ne canta.
0: Allora?
4: Allora, gli erpetipi, come lo si dice noi, quando lo si faccia un feno.
0: Ah, yeah.
4: Quando lo si faccia un feno, che lo si mette un ballo in mezzo.
0: Yeah.
4: Noi lo chiamiamo alcone.
0: Ah, beh, ritroviamo appena l'idea di la stessa parola che quella di Gian Antone, che lui ha pronunciato ad un'altra maniera.
4: Ad un'altra maniera, è per questo che voglio chiamare.
0: È devato,
4: ma ricordo di averlo visto in una monarchia.
0: Ah.
4: Qui giusto vicino a Baganda, giusto da sotto da Gisa, così c'era un arcone tentando, ma era Zidello, dopo non l'abbiamo visto.
0: No, ma è interessante, io né l'abbiamo visto e né conoscia nemmeno conoscia a parola.
4: Noi chiamato così.
0: D'accordo, vedi. Di un nome che fa corridruemo anche.
4: C'è una pronuncia che cambia appena, ma strumenti di.
0: È lo stesso,
4: nome. Qualche parola ambidezza così. Come già parlato di Aldine, qua i sacchetti.
0: Qua i sacchetti?
4: Questo qua i sacchetti.

0: A on ti ugoši glazira.
1: Mi še kada na zube bi će pa.
0: Aj, a na va.
1: Una casa bella mischina dove c'è Uyando e Cantaiellina.
0: Ah, da qui.
1: Per contentarlo ci vorrebbe un latte e allina.
0: Ah, non è mai...
1: Una persona che non si è mai accontentata.
0: È una faccia impossibile.
1: Impossibile, che di allina nasce in terra russa.
0: Ah, questa è forse...
1: Conosciuta.
0: Assai conosciuta.
1: Hai allina che un becca ha piccato.
0: Ah, allora come ci vuole interpretare la questa?
1: Mi chiama, se non becca mica che ti ha mangiato prima.
0: Ah, mi barri, d'accordo.
1: Danari non ne mangiano manco le alline.
0: Purtroppo mangiano tutto.
1: Purtroppo mangiano tutto. O biribì come le alline danno.
0: Ah, o biribì, spiega, di sa... O
1: biribì... Mi chiama, le alline mangia sempre le cosiera.
0: Io, ma allora, mi sbaglio e confondo con un'altra... A bibilla, non come era?
1: Ma a bibilla è una malattia.
0: Ah, allora, è una malattia, d'accordo. A
1: bibilla è... Ha messo a orpe tra mezza alline.
0: Ah, oui, fate entrare l'ulu dans la bergerie. Ah,
1: eccoci. Bon, ben, bilancio, come dice la gente, passa a tutti.
0: Bon, cerco una montagna... No, bon. Imprestami le doale, la mia, in luce nera. Voilà, che ne diava un bon viaggio, si nalo bon terra arena. Voilà, così. Era bene di a me,
1: Allì, a beggi.
0: Andiamo, allora, prima andiamo in Nalada, un grossetto prugna e un ponte a Reccia. Giuseppe, salute.
2: Buongiorno, io anche, saluto Amato da un bello Pugenaggio.
0: Non so se è un padrone, ma di un bulinaggio, ma è. D'accordo.
2: Sì. Allora, io anch'io voglio fare un veno. Io vengo buono quando ero giovane, ho visto qua a Pira, tutto questo affare, come si riusciva Gian Giacomo, qua tutti si parudi, facevano partita tanto. Ma boh, qui pa, quando tagliavano il veno facevano l'aiuto, ha detto che...
0: E facevano l'operato.
2: Facevano i pagati.
0: Forse che c'erano i giornadagli che lavoravano bene, e grosse famiglie, ma così no, facevano l'operato.
2: All'aiuto tutto il mondo veniva, un giorno andavano da uno, un giorno dall'altro.
0: Come si faceva per redondere, dimettimo?
2: Tanto c'era l'aiuto per tutto, anche tutto che si faceva. E a Pira gli stessi, tutto ciò che ti ha detto. Allora noi, un palo che teni a Pira, chiamavamo l'asta.
0: L'asta, perché è dritto, è come l'asta di una bilancia.
2: E quindi noi si dice la capitale, che si mette a Nanto per l'acqua e tutto. E come ha detto Gian Giacomo, i piccoli massi, come la chiamate?
0: No, le petità. Mora, una mora.
2: Mora, buono, buono. Ma allora, per carriati, quindi, se siete andati a Pira, a condizione che tu fossi un po' cuplato, mi campendo, perché certe volte, un veno qui, buono,
0: da
2: noi, non c'è mica sai. Quando ero un po' con piani che arrivavano, mi tirano un pausotto legato con una corda a Nantes, facevano tirare un palo con Samiri, non se ne ha più.
0: Ah, d'accordo.
2: Un gruppo di strascinato, perché poi l'aveva prettato qua. Non si sfaggiva mica qua, arrivavano così, non se ne ha più.
0: D'accordo.
2: Ma tutto era dappertutto gli stessi, tanto. Guarda, dopo quell'altra cosa che ne hai parlato, i prima machine, junior.
0: Cerchiamo un nome di la faucheuse. Parliamo di un certo motore, ma non mi ricordo più il nome, un motore che accompagnava questa macchina. Era Battista. D'altronde Battista aspetta se mai agire a dopo.
2: Le macchine qui stanno lì. Qui se ne serviene pa. Quando non c'era più alba tagliavano, perché sortiva assai i tanghe qua, tardi tagliavano i cardi, dopo si serviva per tagliare un veno di nuovo qua. I motori non erano mica detto che era una marca Porsche, mi pare.
0: Ma ricordo più.
2: I signori, tanto c'erano tutti questi piccoli macchine a ruote qua, che si portavano a mano qua.
0: Penso che Battista ai giratoni da qui a poco.
2: Vabbè, allora lasceremo la piazza a Battista. Allora.

0: statuti.
1: E muovastu la nostra sigera e cambiamo il luogo.
0: Ora ci va a fare i piri. Come già detto, i rullò di Veno un po' plastica annante qua.
1: Ah, beh, ella ha detto a Barolla, allora, un Veno infasciurato.
0: Infasciurato,
1: A me mi convene, si capisce in tutti i casi che è tutto infasciurato. E qui.
0: Allora, ciò che è bello quando passa, io vengo con qua, e quando passo a bordo di strada non è tagliato un Veno, perché è vero che la secca di là, si sente la loro, questa loro di Veno, a me mi piace questa loro di Veno tagliato.
1: Capisco. A ringraziarvi e una bella giornata.
0: Allez, anche a voi.
1: A beggi. Allez, torna due persone. La prima di Battista e poi presenteremo Angelo. Battista in grossetto, buongiorno a te.
2: Buongiorno a voi a tutti.
1: Salute.
2: Allora, voi era accessuario Bosci. Francavo, ma un motore era un 5 cavalli Bernardo.
1: Ah, un 5 cavalli Bernardo, d'accordo.
2: Bernardo, un'attenzione.
1: Motore Bernardo.
2: Per l'Indy si vendia a Nagiaccia, non c'è manco più un magazzino. E l'usina dice che ha fatto fallita in Alemagna.
1: Ah, e ai tempi di guerra o più tardi?
2: No, ero preso negli anni 60 o su 80.
1: D'accordo. Passando a salutare Stefano, e lui non mi ha mandato un nome di un motore, un Bernard Gugino.
2: Bernard, è di poca maniata.
1: D'accordo.
2: Il primo appegno era 1,30 m, e quell'altro 1,60 m era equilibrato, si era quasi quanto un trattore.
1: Era abbastanza largo allora?
2: E 1,60 m.
1: A quantunque?
2: Sì. Dopo c'erano gli operi, poi Veneto e poi Aviata. Certo, oggi li ha pagato un vieri, ma non tante, ma certo venivano ancora il regalo.
1: D'accordo,
2: e si raccontava un vecchio che ha conosciuto che è morto per 40 anni qua. Dice, intanto c'era un babbo di famiglia che era morto, c'era un grande campo di gara a tagliare, a segare, come gli dice. Dice, un giorno si cavolo, tutto quanto andava a dare un colpo di mano alla moglie, per recuperare la gara. E una mattina ha faccato lui, uomo che non conoscevo mica. Dice, questo è un campo di buttare. Dice, sì, siamo venuti perché abbiamo fatto un militare con Erdo, abbiamo capito che era morto. Siamo venuti a dare un colpo di mano da Serra di Scopamela.
1: Erano venuti per aiutare, d'accordo.
2: Per aiutare, tagliare il regalo, si tagliava il regalo. Qui si è passato un taro, un portafoglio.
1: Tutto che per la memoria dell'uomo, di un marito.
2: Un collega, un soldato che era morto.
1: Chapeau.
2: Ma era così a questi che erano i tempi di prima.
1: Mi penso, adesso.
2: 100 anni fa era così, a poco.
1: Ah, è cambiato appena, dici.
2: È cambiato un po'
1: di lì. Allora, riteniamo un motore 5 cavalli Bernard.
2: Ce n'era pieno, ogni famiglia era una prima.
1: Ce ne sarà forse anche due o tre che biadiranno sempre, no?
2: No, non mi si trattore.
1: A sapere.
2: Dopo che c'era? A Pira, piantò Paolo, c'è il capitale.
1: La
2: capitale, cioè, si mette la testa quando
1: In cima.
2: E i cappaggi che trascinavamo con un cavallo con cui sono vedi.
1: D'accordo,
2: Perché passava un parosotto con una corda righetta crociata o ieri un cavallo e i tappi di qua carriato.
1: Ma come lo diceva Giuseppe, quando ha parlato?
2: Era così che tutto il mondo faceva. Avesse facciato di plastica, ma non so mica se un plastica è buono per povero.
1: Di pettane l'umidità, ha detto.
2: Dopo un pochino, un sommi... c'è più parfumetti, mica funziona.
1: Non so mica, questi sono manco specialisti.
2: Così hanno maturi, invece, ovvero. Ma voglio usare a livello di come un porro, ma non so mica se è meglio.
1: Non so mica, manche io, questi.
2: No, un plastico, faccio.
1: Bon, Battista...
2: Sapete di più quando l'avevamo fatto? Non parlava mica qua dentro.
1: So che le dicevano ieri, erano fatti in maniera a parlare acqua, su questo io.
2: C'erano i più, ma io... Appellavo, in cuo caldo, poi mi veniva tanto bene, ma poi dove venno?
1: Di noi, è tutto un sabbe fa, poi cioè dopo già dare una forma.
2: C'erano
1: i specialisti.
2: Che vuol dire, quando siamo imparato nulla, ma imparare la parete.
1: Battie, beh, vi ringrazio, ma abbiamo l'ultima telefonata, se vi permettete. Una bella giornata e a domani. Eh?
2: Buona giornata a tutti.
1: Allez, a beggi, a beggi. Allez, andiamo in Pontale, ci abbiamo finito l'emissione, Guandiolo, salute.
3: Poi anche salute, salute a tutti.
1: Salute.
3: Allora, da un mese di maggio qui ci sono i monti, ci sono quelle feste religiose. Oggi è Santa Restitudine e domani è Santa Ivota.
1: Ah, domani è Santa Ivota, d'accordo.
3: In Balagna, in tutta la Corsica, di la festa di Santa Restitudine di Galenzana, come è annunciato con Cipio. Beh, storiani, Restitudine era una cristiana che avrebbe campato al secolo III. Eppure, sì, i romani accettarono la streghidenza di Bubli che lei hanno occupato. Questo qui di un governatore romano, Germanus, di Runessaro, è un supportava mica i cristiani, e non era mica giunto a fannicà a Sovea, a Santa Restitudine. E alla prova di tutte le maniere per farla capire. Un martiro cominciò per essere lampada andò fuori come un'amica Santa Restitudine, un'amica rugiato, dopo l'hanno lampada andò in mare, si è mica negata, dopo l'hanno fragato a ticciare di colpi con un erboioi, e dopo hanno tagliato un capo,
1: Non era mica solo, era accompagnata da Guatrudi, sì, noi.
3: Ma ella non era mica, qui sono paesani, c'era cinque paesani, noi l'hanno tagliato un capo, c'era... Sì. Partea noppe, par joar, Dominicus e Veranus. Bon, assente a leggenda, con il capo tagliato, si sei martiri, si sono aisati, hanno pigliato i socabi in mano e hanno merciato 4 chilometri per pone i socabi nel suo luogo chiamato Mara. Mara. Leggenda che si assomiglia un po' a quella di Saint-Denis accanto a Parigi. Bon, la notte i paesani l'hanno interrato in un piccolo mausoleo, bon, ma nel suo luogo chiamato Loro, perché a Santa volia sta così, ma tutti i paesani di un circondo hanno usato patronisci di esorire reliquie. E poi, durante il secolo d'oggi, i paesani di Montemaggiore volevano fare una chiesa in piova, accanto a Montemaggiore, un suo luogo, non esiste manco più. Ma tutte le notti, e di maniera misteriosa, le pietre per fare la chiesa rivenivano sempre all'origine di un luogo, il loro. Bon, la leggenda è come quella di Santa Uniolo. Attorno, è moderna, perché in Niolo a Santa mettevano un luogo e riveniva sempre in casa Maccioli. Bon, dopo, ed è così che la chiesa è stata costruita in questo luogo, l'oro. E di poi, da tanto, sa chiesa di Santa Restitudine, c'è un secondo più i Letz Votò e Erasie. Allora, Santa Restitudine si vesta due volte l'anno, oggi è l'uni Pasqua, diciamo così. Ecco per Santa Restitudine. Poi alcuni città più lunga, voi se mai fatto l'accordo.
1: No, interessante, così mi permette di fare una transizione, perché sa leggenda non ta sedici secoli sino a un tanto all'anno dei 50, quando il canonico aveva scavato con i paesani e Beridroa a sepoltura, eccetera. Donc tutto che è un lavoro, un'inchiesta appassionante che Bobo è di ridroa giusto appunto con il libro di Michel Codaccioni non ta Santa Restitudine. D'altronde ci sarà una presentazione sabato e domenica, esattamente non so più un do, ma penso che in Calenzana ci sarà la presenza di o cardinale Bustillo, che d'altronde ha scritto o brevaggio di un libro di Codaccioni, e beh, allora gli è alla corte appena so che, gli è so che beh è spiegato, ma Gusti tutto è spiegato con i paesani. Voglio dire, di un'inchiesta appassionante, e ne riparleremo di oggi bene del sopra lui.
3: È una leggenda, ma è appassionante.
1: Leggenda che ridrò una certa realtà a mentuado, stare da sentire l'emissione è più che interessante. Ecco,
3: mi ringrazio, e a domani.
1: Una bella giornata, una bella giornata. A beggi, a beggi. Allez, pe fini, Philippe, qui mi manda e due e barole, tu era i bipoli, questa era Stefano di Gorte qui, ma via Brubosta, così no, ci sono i biribi. Alors, i biribi e gunesci è plutôt pour la toupie, hein, ouvrulo, hein. Ma, c'erano un coup be idee, hein. O così no, ci sono, e questa parola che Luigi ha ben su appena rigula, i dadi so idee, e d'altronde, di ringraziare un certo Matteo che m'ha dato, che m'ha mandato in un. Alla stessa risposta, dunque, un certo Matteo Agostini, che ringrazio e che saluto. Ecco, beh, i dadi, i bipoli o i biribi, così avevamo appena un'idea di come si può chiamare idee, quando lo si yoga così, o 421, perché di questo dire forse che tutto il mondo ha giocato o 421. Allora, a tutti, e vi ringrazio, vi prego più bello, vi ringrazio a Dume, a Camera, a Mariangela, c'è Marie Droit. Di sicuro domani è l'ultima di la settimana da 2 ore fino a 3 ore e mezzo, e poi un saluto a tutti quelli che ci stanno a sente per il continente, per lo straniero, fate la sabè, e a tutti, o più bello, e a domani si gli vuole.

0: Au général, un bon moment. Allez, tu m'intéresses à quoi tu aurais menoué au cinéma? M'achetais un de mon piège paré de ton film. Quand il y a une vache à dire, de mémoire, il y a une vache à paré de ton film. Misandre Fondacci et Saint-Pierre Médori, aujourd'hui, il y a une vache de l'armée des 12 singes.
1: Paré de ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You are the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
8: Bon, a du giusto visto l'armée des 12 singes, dit Terry Gilliam. On l'avait mai visto.
9: Allora, chi ne pensi?
8: Eh beh, non sono mica sicura di ciò che ho visto.
9: Ti sei sbagliato di film?
8: No, voglio dire che il film mi ha lasciato appena confusa. Ho bisogno d'appena di tempo per digerirlo.
9: Digerirlo?
8: Sì.
9: Era un film o un piatto di cannelloni?
8: Oh, ma sì.
9: Ah, ti magagno. È vero che i film di Terry Gilliam mi vagino spesso bene. A vine, mi si barre da un gerbello la ringuercio.
8: Un film, mi è piaciuto, ma ci sono tante cose. Sta fare di zisco, i viaggi in tempo, un mondo medicale, c'è ancora appena de gulugio.
9: Un vero film all'uso di Gilliam, qua. Pili ingredienti a chiasso e ne vage una zuppa strana.
8: E di l'impressione che ci dà al principio, ma infatti... Penso con più amica ingredienti a chiasso. Infine, i conto, c'è assai senso in tutto su disordine. Mi va già ben sa a un romanzo di Kafka.
9: Ah, e torna a Ignale.
8: O Nietzsche.
9: Di un bel paese.
8: Un film ti mostra un personaggio in lotta contro l'istituzione. Contro la sordità di vita. E contro la sua propria abbazia.
9: Ah, siamo male.
8: Ma ciò che mi ha marcato di più è il Barados in tempo.
9: Il Barados in tempo.
8: Il passato, presente e bene che si mischiano sino a cadere tutti a tempo.
9: Non capisco nulla.
8: Il film è una riflessione metafisica ed è fascinante.
9: Una riflessione metafisica?
8: Sì.
9: E io mi ricordo solo che Bruce Willis ha una mustaccia e capelli lunghi. E che è bizzardo.
8: Ma hai visto?
9: È sicuro che l'hai visto? Non si mica zola figlia film, sai?
8: Ma perché con l'hai mica detta prima?
9: Perché ti conosco?
8: E chi vuole dire che?
9: Ma è da buone questioni complicate non t'ho film.
8: Ma allora, chi ne pensi di sta vine?
9: Vine...
8: E di un personaggio di Brad Pitt?
9: Ah, Brad Pitt, poco.
8: E poi c'è sta fuori di voto.
9: Ecco, cosa dici io? Allez, fa la vinida, on doit rendre l'antenne.
8: Babin.

0: E ora direi dro a nostra amica Angela Podentini che ogni giorno ci parla di poesia, di barrette maniere, bella sicura, con una canzone, può essere un scritto in noi. Hashtag assente, dunque, di gore con Angela Podentini.
1: Ici, RCFM.
2: Quando l'uomo sceglierà di mettere l'odio da ganto, forse di l'essere umano si neganterà uanto. Ma su giorno è lontano che non si pressano tanto. Quando l'uomo volerà essere il contrario d'odie, se la liverma una mano a si boeranno bordie, tanto si disciuglieranno le gavezze e le bastoglie. Una preghiera di bage, una pensata in un modo nuovo, quando a bage regnerà imperatrice un mondo, quando a fame diventerà appetito e piegge, quando le veride diventeranno carezze, quando a vreba diventerà dolcezza, quando la bene non scopiterà più, chi lascerà sgranà o tempo a gioventù. Una diamma da ubue da ristori, una diamma a impastà in uli stesso le uamme, una viura vorte di senso.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Emmanuel Moir, beau malheur. Jean Laurie, bientôt 77 printemps, est venu participer lui aussi à la Tundera au lycée agricole de Borgo il y a quelques jours pour montrer aux futurs éleveurs les gestes de la Tundera traditionnelle. Il a pris sa voiture très tôt, il a laissé ses bêtes, comme de nombreux éleveurs de la plaine orientale, du Bodio et même de Castagniche. Et nous allons le retrouver tout de suite.
1: Savi giù dalla Iene, era lentinco, suo fratello, andiamo a un tanguarino, era, e di nudo, e so è di lui, diceremo, ma non messo in su. E con Saverio sono stato 3 anni, abbiamo cerco perché l'aveva tante bigore, io non ho mica abbastanza giù, cerco una poche di bigore, un amico che mi ha dato l'affitto, me lo si dice. E abbiamo, dunque, un numero agnello lo stesso, di bigore lo stesso. E sono stato 3 anni con quello. E dopo ho pigliato un uovo, non sa fare così, e bigo si è giunto a venne 800.
0: Voilà. Allora oggi è un momento di trasmissione, adesso è l'occasione per voi di mostrare una maniera di lavorare a sta giunto, che abbia arrivato.
1: È sicura, non ho fatto ancora una che per la settimana passata, guardando siamo brancati. No? Ma, tutti gli anni guardare una poca di bigore, e a gente a chi voleva tonde gidelli, cercavamo i valli tonde anche lì, e voilà, è sempre passato avanti tutto, voilà. E dopo per conto tutti questi amici i pastori sono come me.
0: Allora ci sono amici oggi, di dove vengono tutti questi amici?
1: Ma ci sono che vengono da Orezza, dopo ci sono che parlano da Corti. Voilà, siamo un po' spaventati. Voilà.
0: E c'è l'occasione di dire droit.
1: Voilà, e dire droit, sì. E quando, perché tutta la nostra equipa, non è mica qui, siamo lontani un conto. Ma abbiamo una buona equipa e siamo tutti donde ore e ci aiutiamo con l'altro. Allora, oggi abbiamo due suoi bigori. Dunque, voglio cantare una canzone che parla di gente davanti e di Adara. Voilà, qui voi, qui mule, qui sommeri, e con tutto attaccato, ma e bigore e capre, per noi era un nostro lavaglio. Voilà, c'è stato un buon lavaglio, dopo uno, hanno capiato uno e hanno capiato l'altro. Bon. Allora vi canterà io la canzone, ma consente nulla.

0: le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.
1: À Viera di Agano, Oniga, les 23, 24 et 25 mai, à Luchan. Artisanat, savoir-faire avec une centaine d'exposants, une fête foraine pour petits et grands, des ateliers sportifs et ludiques pour toute la famille et des concerts. Sparky Floyd, Mocha, Daniel Vincenzini, des soirées DJ et un thé dansant. À Viera di Agano, Oniga, Luchan, da Uintidre au Intigico Imadio, au Zustegno, Verci FM.
2: RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Salut à tous. Si de Nanta RCFM, pas playlist de Philippe Weber. Me présente tout en temps, me connaissez de poco, so cucinavo, in ayaccio. Ma di notte, j'ai l'honore de présenter et d'accoglier vous. Ogni sera, Nanta France 3 Corse, via Stella, Paolo, parole, parole. Sempre giusto un anzo au Gorsi Gazera. In una playlist, scelte ce ne sono assai, ma ho deciso di parlarvi di una canzone che mi tenne assai assai auguri, che si chiama De Ciosetti di Dobugena. È stata scritta da un mio zio, Gian Migheli, Cabraccio, e messa in musica da Michel Solinas e di no. Tratta di un soggetto tremendo e assai importante nella storia di Gorsica, ma c'è un qualcosa lui più. E che in una maniera parla di noi della nuova famiglia ed è per questa che l'abbiamo messa in prima posizione.

Ecco già la canzone di Ciosetti di un gruppo da Pucena. Poi la seconda canzone, siamo sempre in lo stesso ambito, anche di Ciosetti tratta comunque della Prima Guerra Mondiale, e di soprattutto stata ispirata da un'altra canzone che tratta di una battaglia di Savera, canzone famosa di Chiamagialesi, e oltre le torri di Barole, questa canzone magnifica scritta da Dede Nobili, che si chiama, per assicuro, Le Chemin des Dames.

Le chemin des dames, dit Chiama Gialesi. Passa terza canzone, Tagliudino scelto, sempre una canzone a corsa, ma per essere di una canzone di voci di Agravonna. Era nato il primo disco, Spavento, uscito nel 1983, e c'è sempre una storia in famiglia che, in suo gruppo a Sepica, c'erano contunque un mezzio di Amigheli Weber e un mio babbo Pierre Henri, e mi hanno fatto crescere in sembio di musica, di trasmissione. Canzoni da scegliere ce n'erano tante, ma ce n'è una in particolare che mi piace assai assai, e se la vi garba, a poi mi ascoltavo. L'immensa verità.

Si des gens présentèrent TFM, mais pas playlist de Philippe Weber. Et m'a parlé d'une autre chanson, sempre una canzone corsa. Gli fermo un passo d'arredo che la prima canzone era una di Dopo Gena. E questa Guidino è stata un'opera tremenda di una messa in musica tra un tradizionale e una musica di film assai conosciuto. Questa messa in musica è stata fatta da Michel Solinas. Gli è stato qualcosa di quasi come qualcosa che non si può spiegare, che se due canzoni si puliano a concia di questa maniera. Se canzone so, la banda originale di un film Le Dernier de Moïcan, composta da Trevor Jones, e il voce di Peccanino, verso tradizionale, conosciuto, puoi ascoltare il voce di Peccanino.

Dire au bocce rubeccanino di Dobugena e poi mi continua con un'altra canzone, sempre una canzone corsa, una canzone di Europa Udiana dell'Alba. Non è mica una di esso più conosciute, c'è una storia un po' particolare con questa, è che la prima canzone che Babu mi ha fatto ascoltare. Eravamo in un paese in Cisco, giravamo a mezzo capigorso e avevo canto. Quanto a me, avevo 6 anni e mi ha fatto ascoltare questa canzone e ne sono cascato innamorato davvero. E questa canzone, con parole magnifiche, scritta da Anton Marielli, si chiama Poeta.

Hemos escuchado a Pueda de Gianna Gilalba y la canción que viene, para mí, de torna un ópera arte. Es una canción messa en valor de una manera magnífica de la voz de Antonio Geronimi. Mi barra escrita y de nuevo composta de Carmen Belguder, cantada de l'insieme Manat, se llama Ogni Strada. Y no hay tanta historia de explicar con esa canción, es solo un sintimo, qualcosa di fuori di terra, di fuori di terra che mi tocca quando l'ascolto. C'è una sorta di magia in tutto questo acconciamento, in tutta questa maniera di cantare e di suonare da reto. Abbi faccio brovida ogni strada.

passo settesimo a scelta, si cambia d'universo in modo incredibile. Ieri nella mia vita c'era con una corsa, bella sicuro, sono cresciuto, sono stato allevato, con la musica corsa che era sia tradizionale, piuttosto moderna, ugando un paghiera, ugando in messa. Ma ci sono di nuovo canzoni, ci sono tipi di musica che mi piacciono assai. Uno di questi registri è un rock, o hard rock di nuovo, colpa a Babbo che mi ha fatto ascoltare tante canzoni di rock della sua gioventù, e ce n'è una in particolare che mi piace soprattutto l'altra, di una canzone famosissima di un gruppo, Led Zeppelin, e si chiama Stairway to Heaven.

way to heaven. Nella 7ª canzone ci ne saranno 12 in una playlist che vada a Bourbon e che vada a far scoprire sul passo da mia vita, infatti, la mia vita è ritimata da musica di universi assai sfarenti, che la prossima non si assomiglia manca appena a quella che avete ascoltato. All'origine una canzone francese, cantata da Claude François, ma che è stata tradotta dopo da Polanka. E Polanka ne ha fatto una meraviglia che fatte fine da parole che a me mi parlano assai, traduce un po' il mio modo di pensare e soprattutto ciò che mi piacerebbe di trasmettere ai miei nipoti, ai miei figlioli quando avevo radio, e fa tutto senza aver rimorso e soprattutto farlo da se stesso, farlo da solo, all'usosoio. In corso sarebbe a modo mio, ma Frank Sinatra piuttosto cantata in My Way.

faccio le cose a modo mio, un po' come sa playlist. Chi, quanto a me, è da credere che sono scimito. La prossima canzone torna a essere una onda che vede quelle precedenti. Abbiamo fatto corso un po' più moderno, rock, canzoni di crooner, e allora si cambia d'universo, ma non puoi manco indovinare. Se guardate la mia playlist, non c'è nulla che va. Di una canzone lirica, una canzone d'opera, straconosciuta, strascoltata, cantata da un tremendo Luciano Pavarotti. Già molto caro che mi aveva fatto scoprire Pavarotti, tuttavia, uso dischetto Pavarotti Forever, e l'ho ascoltato una volta, due volte, e dopo non l'ho mai più lasciata. Sa canzone, alcuni scide forse anche a fine vincerò, ma c'è un qualcosello di... Sapete cosa? Abba già fa ascoltare e campatevi pure.

Bela sicuro chi l'avete riconosciuta. E se non l'avete mica riconosciuta, vi dico già titolo, c'era nessun dorma. Nessun dorma, manca ascoltando la prossima canzone. Sa canzone, non è mica un cantatore assai riconosciuto questo. Da un gruppo con un nome, non si può manco pronunciare. Perché se vi dico Creedence Clearwater Revival. Boh, vi dice nonda. Se vi dico Fortunate Son, che parla di la guerra di Vietnam, beh, non è mica sa canzone, ma di una canzone di suo gruppo. Si chiama Have You Ever Seen the Rain? Sa canzone folk, di una canzone magnifica, di una canzone assai pulente, si può anche dire che. Se non vediamo un'epoca di canzoni di John Fogerty di suo gruppo, gli piace assai a Biosa, un somicca barchi, ma poi mi ascolta Have You Ever Seen the Rain?

prima di l'ultima canzone, si è stata per quasi un'ora in comego e sono stato io soprattutto in cuboi, è stata una gamba, spero che per voi di no. È sempre un piacere di sparte di petta cultura, di petta musica, musica poco un premio con essa. Sono Filippo Weber, sono stato contentissimo di essere cuboi. Mi potete ritrovare non da François Corso via Stella ogni sera da Olunia o Giovi, Paolo, parole parole, a fianco a magnifica Marianne Geronimi, e manda all'ultima canzone, di una maniera a canzone che mi ha permesso di giungere alla presentazione di questa missione, un po' particolare, la fare un po' strano, ma anche permesso di scontrare la mia compagna attuale. Tanto vi lascio un long train running. A presto. Non ti abbia stella e può essere CFM di nuovo.

0: Bonjour à tous, je suis content de dire droit, bien dans le talent de Diava Guansamor, avec son nom Maruno et l'émission Les Sobra Logo. Aujourd'hui, j'ai eu un cantaor et un bel barcor, ce qui est tout à fait à Gonta. Parlons de Fanfanchèse, à l'occasion de la sortie d'un disque nouveau qui s'appelle Kinesera Domane, sorti dans l'édition Les Rigordes. Donc, à Dabassa, on aurait à Gounoy et à fur et à mesure que l'émission Les Sibassera, s'intéresse, on est bogué gantzon et micadouti qui sont numéros, mais così per darvi appena un'idea di ciò che è il suo disco Gusti e il lavoro che la Boiudova giusto appunto concernendo il suo disco Gusti. Fanfan Cesari è qui, buongiorno.
1: Saluto Gianca, saluto a tutti.
0: Voilà, contento di ricevervi. Allora, hai già in introito, ma parla dunque il suo disco, e ma sta assente parecchie canzoni, ne veniremo a parlare appena più tardi di condizioni, di come si è fatto il disco, ma intanto, bon, assai niente di conoscere, ma mi interessa sempre di avere appena una specie di cronologia di mettere da Zidelina per sapere se Zidelina non è si basava.

0: Allora, Zidellina, sei passata in corti e da questo canto mi è venuto abbastanza subito, visto che due me tutto il mondo cantava, che le siamo
1: La musica
0: sorride,
1: sorella,
0: mio zio, mio fratello, vegano Berti di gruppo di Amanela,
1: creato da
0: da
1: Jacques
0: Juan
1: Luciani.
0: di Giacomo Luciani, che è stato un uomo assai importante per la cultura corsa. E da questi arrivati i primi bassi come cantatori su questo.
1: Allora, questo è Draci, c'è radio intanto che canta ora. Ma oggi
0: Sì.
1: dello i dando, di lebiga. Era passato a due già di montagna perché si è visto che dopo ne va tu, ne va a parlare,
0: E
1: eh? E poi di noi su mondo i bastori.
0: allora stavamo in un casale in due ci stava una mia accanto a noi, aveva mia bambini. E Aiano e Gabre e tutti infine di ogni montagnano in Restonica e parecchioni sono quella di parecchie volte sono quella di Inconelli a assistarsi qua su di Rutelle e nel suo circolo magnifico che è a Restonica e io mi è venuto una passione tremenda per la montagna. E non gli ho fatto un mestiere, si può dire, perché sono diventato. Gli ho fatto i soccorsi di alta montagna, gli ho fatto tutta la formazione.
1: Io ne ho parlato per il continente, eh?
0: Vabbè,
1: Insomma, donc sa passione è nata assai prima di ciò, eh? Quanto ne hai avuto dando questi anni?
0: Dice 2 giorni, dice 2 giorni. Facevamo i montagnieri con la mia bambini.
1: E di vostri amici di dando, quelli che frequentavano a scuola con me, voi, avevano una sabbazione o sabbazione era qualcosa di assai personale per voi?
0: E beh, penso che era più appassionante per me che per i miei amici. Io aspettavo giustamente la fine di giugno per montagna con lei, per passare pochi giorni qua su in montagna.
1: Dunque, dai rutte si chiappavano l'Aguimelo, Cabidello, di Lastraberte.
0: E appena devo circolo questi da un capo giusto finalmente a Gabidello passando per Cavacciolo, Scappucciolo, tutti i stili
1: Solo
0: questi a
1: che
0: Manicia, o Rodondo
1: allora, conoscete più che bene questi suoi vostri. A scuola, mi interessava assai, mica
0: Allora, a
1: troppo.
0: scuola sono andato veramente in terza e ogni giorno c'è mamma Corona che mi dice: "Oh, mio figlio, stai sente. C'è un marito che cerca un caffettiere, un garçon di caffè per lavorare. Visto che non hai mica troppo
1: Sei
0: capo
1: appassionato?
0: a scuola, ha detto: "Se tu vuoi." E da questi ho fatto un caffettiere pendente qualche anno.
1: D'accordo, a tutto il mondo mi chiama Fanfan, ma vuoi trovare un nome di Ange François?
0: Jean-François,
1: Hein?
0: Agnello
1: Di un
0: Francese.
1: nome di un babone?
0: Di un nome di un zio, un fratello di Wabu, morto in guerra all'età di 18 anni.
1: D'accordo. E poi i vostri parenti erano nell'ambito campagnolo, questi erano esciuti da una famiglia di bastori, o manca appena?
0: E erano mica di pastore, ma erano sempre di un locale. Mia mamma è cortinese, di Aberte, di mamma, babbone, e di Visinchi, avevo mia Casanova, dopo di Aberte, un uomo da Liria e di Marosaia, e così.
1: Allora, ma sta sento già una prima canzone, spero che avremo la possibilità di sentire 5 o 6, eh? La prima si chiama, e ha dato di noi un nome o titolo di whisky, chi ne sarà domani? È una questione, eh? Una domanda, si deve avere scritto le parole.
0: E
1: Eh? Che ci può dire in presentazione di questa canzone?
0: a chi ne sarà domani, non c'è più nulla che va. E mi chiedo giustamente chi ne sarà domani.
1: Smarrite ne sono luci, disperte da ognuno, ave e a parola che noi abbiamo in comune, eccetera, eccetera.
0: Ecco.
1: E come è nata così? D'un lampo? D'un colpo?
0: E nada che beria ciò che si passava in questo momento con questa nuova società, con con tutti sti trambolamenti di come spiegavi di mori che smarriscono di
1: un mondo che si spinge
0: di nostre tradizioni, di nostri usi, di nostre passioni, e tutto questo non si ritrova più nanta.
1: C'è da appena perso in questa canzone, Agosti, perché domandate come ce la fa.
0: Appena, beh, giustamente, non sono mica solo persi, ho l'impressione che tutto il mondo è perso.
1: Allora, stiamo assente e poi ci ritroviamo giusto.

0: Ridrouem ou Nostrumbidad ou Nostrumbidad ou Fanfanchez avec qui Azabed et Kuipe par là et présenta Bedino Suis Kuno, un kinesera d'Oman et Benimo Isante à Ganson, un guide Adad ou nom à Suis Kugusti. Tu y gis à des prima Isante Saganson, donc à des vatou, le garçon de café, un melosier, oui. Joueur man, hein, à des barades de Diamane, donc tu y gis des entrades ou Joan ou à Quindejani, hein.
1: Oui,
0: dopo avait des fréquentades ou Dino, un autre groupe, à peine à butard, quel lui agis, prenons son misbaio.
1: Oui. Donc c'era una moenza all'università di giovani che quanti chiamano e all'inizio di Patrick Tosi ha giovato Berte a un momento ado di suo gruppo di a Gispra.
0: Ah, il y a déjà ça oggi profonda, prudente, perché ce qui bigarterise, il y a una melodia che bella gigo, ma di una certa prudenza.
1: Eh? Ma questo è a forza di strada in montagna, questo è Gabre.
0: Ah, bon, è così, è questa a minighetta, in generale.
1: No, penso che sia naturale.
0: Yeah. E si è stato in un pagliellaggio famoso, poi si è sempre, suppongo, ma all'epoca ci ricordiamo che erano organizzati i primi concorsi e balli e le balle oggi, ci avete partecipato e poi ci avete vinto i premi, no?
1: Dunque, da questi dopo, se volevamo di amore a questo, cantiamo dei caffè, e un piacere mica a tutto il mondo.
0: Ah bon, all'epoca no?
1: E a chi gioca a carte, chi a fine.
0: Quando poi cantiamo a Uanco, a Contoire.
1: Ecco, quando ci ritroviamo, usciti.
0: Che fece di appena udato.
1: Che li siano amici di Uogio, o di Ruggio, usciti, che cantiamo, ci troviamo, cantiamo. E dunque, ogni giorno c'è un amico che face giustamente un concorso in Valle Roge, Pasquale Albertini, che era il presidente. E siamo quella di...
0: Abbiamo salutato in una memoria di Pier Noel Agostini, no, che partecipava a Guaso Moia e voglio salutare.
1: E da questi, un giorno siamo quella di De Flori e Laura Massiani.
0: Una bella squadra, io.
1: E abbiamo vinto un corso. Il primo concorso. E dopo, da questo concorso, c'era l'amico Polo Moracchini, c'era Polo, e al momento creo quattro volte un coppolo.
0: D'accordo, donc questo so belli rigodi, e poi è vero che Abadie, il tanto Augusti, era in traccia di... mica disparì, ma è vero che ha aiutato assai, si concorsi, si dopo tutti i gruppi che l'hanno rimessa appena, mica a mo, ma o manco davanti alla scena. E posto che registriamo noi oggi, siamo a un mese di maggio, siamo noi ganti, a so che ci avete partecipato a Edundere, dottore, e poi avete un'amicizia con quelli che hanno partecipato a Edundere, conoscono tutti a Nicolau.
1: E allora,
0: Ciucci,
1: come a Mosorella di nuovo, feci a Bastor, a Iebegore in Tralonca, e andavo tutte le volte che lo si addirittà a Manca a aiutare i Bastori per fare dondere, e a Dio conosciuto da Nicolai Ciucci, volerebbe salutare la sua memoria, malauguratamente non è più di questo mondo, e andavamo di dondere in dondere a...
0: E non stavo in Caboralino.
1: Caboralino. Era un momento di ritrovo, d'esperte questa traizione e un coboro giganto.
0: Perché giusto appunto il Ganto Berboi è piuttosto, bon, fa delle osede per la gara una draccia, a gerere delle vostre lutane, ma l'idea prima è di dire il Ganto, che è di aspertera.
1: È così, è aspertera. E ciò che ci verma o meglio in questo momento, un casaio culturale è quasi salvato, perché a strafari penso che
0: è più difficile.
1: È più difficile.
0: Allora, ma sta sento un'altra canzone, ma cercare di metterne o più possibile per farle scoprire per il nostro piacere. Mamma Badria, allora, io l'ho risentuta come una dichiarazione d'amore a Corsighella, ma forse che mi sbaglio a Penuccia. Io no.
1: Yeah, è giusto, bon, in essendo isolano, stando in Corsica, quelli con un amico innamorato di Azodara e di Azogorsighella. E mi è venuto in cuore di questa canzone dall'alba a quando lo si besa il giorno, tutte queste cose magnifiche. E poi c'è di nuovo, come l'è stata appena martoriata in occhi, c'è sempre in fondo a Gugore su un piccolo ulore per bisogno delle passate. E ma in fine di canzone dico che mi verme, se lui c'è un amore sarà sempre ella.
0: Dite precisamente nimunanza a te un passo.
1: Nimunanza a te un passo.
0: Ma poi siamo con una.
1: E ognuno può
0: mettere... Forse basta cambiare un nome.
1: Ognuno risenterà come lo vuole, ma penso che è giusto, si può mettere ancora una.
0: Allora, stiamo l'assente.
2: Allora,

0: quand ça t'est passant.
1: Redroemo Fanfan Cesari pesu sobra logo che li è consagrato dopo questa canzone a Mamma Badria, ma continua a parlare di parleremo di tutte le canzoni, ma da qui a poco sentiremo una canzone scritta da Gian Pedro Ristori. Voglio parlare di vostro mestiere, avete fatto garçon caffè eccetera, ma a chi è da si è entrato in Spignivoga? Oggi si dice Spignivoga i pompieri
2: a sere già né di noi tutto essendo garçon di caffè. Fece l'intervio in corti e a 18 anni mi sono diventato l'appello e ho fatto l'armata all'US7 in Brignole. Da questo ho passato un concorso di provvisionale che ho riuscito e poi dopo quando sono venuto continuavo a fare il mestiere di volontario. E dopo sono entrato come professionale.
1: E dopo questa specializzazione già di montagna, quando è che l'avete messa? Perché si è stato attirato da questa specificità di già di un mestiere?
2: Allora, nel mestiere di Pompio, si è stato che a Uvogo e ai soccorsi ci sono di noi specialità. E specialità di scelto a montagna, ho fatto tutta la formazione a Lenza, all'École nationale du ski e dell'alpinisme.
1: Per dire a Chamonix, dove?
2: E no, a Chamonix. E c'è quattro specialità. A neve, il soccorso della neve, tutte le tecniche della neve, uiaccio, tutto ciò che dice tecnica come mettere le broche, come spiazzarsi i soccorsi e tutto. O ski.
1: Yeah.
2: E l'escalade. E da questi, una volta avuto questi quattro esami di radio, si è come chef di caravana e come specialità di guide sapeur-pompier.
1: D'accord. Dunque, questi si è specialista di queste quattro discipline, guiaccio, neve, eccetera, eccetera. E dunque, l'hai praticato quanto tempo su mestiere in montagna? Mica pompiere, ma in montagna, una ventina anni appena e più?
2: Pendente 30 anni, poco questo, 35 anni.
1: Allora, sono sicuro che questi non avete ricordi a tempo tragico, su Bossoli, perché preparando le missioni, e forse più gioiosi, ma...
2: C'è parecchie viure che mi rivennero, soprattutto quella di Dragon de B, smarrito delle montagne rudali.
1: C'était un hélicoptère qui s'était crashé avec, malheureusement.
2: Ecco, ostrimente, bon, assai su corsi, assai bide salvate, e non solamente umane, ma di no animali. Che lui sia capre inerpellate o gani intuvonati in delle rotte.
1: Ne provito per fare un'occhiata al vostro violo, perché è lui noi a seguire i vostri bassi. Ma mica solo l'affare a montagna di Pompier, ma di noi, non ho ganto, di un copiecore di Zoabo.
2: È tremendo, mica perché che lo muovi, ma è tremendo.
1: E poi sentiamo cantare con il gruppo Sperterra, abbiamo visto la televisione che ci parlava d'alpinismo, giusto? Perché a pratica l'alpinismo è...
2: Mica solamente tu, per cantare, ma di noi, questione tecnica d'escalade burra, penso che in Corsica... Voglio mica metterlo davanti, ma nemmeno andarido.
1: Sorti da sai insieme, hai lavorato insieme in un amico?
2: Sì.
1: Interessante di lavorare con questo viol, no?
2: L'ho insegnato appena, sta oggi, Gusti, che mi veniva a cuore che lo continuassi ciò che hai cominciato.
1: E cantate in un insieme?
2: Sì. Quando ci troviamo, cantiamo. È sempre un piacere.
1: Forse che un giorno fare delle cose insieme. Mica uno staccato a spartire e uno piuttosto solo come voi. Ne venimo posto che eravamo in montagna, eravamo Guassù. Faccio la transizione con questa canzone di Gian Pedro Ristori, che si chiama Da Guassù, che dice personalmente, a livello di scrittore, un KBO per Agusti. Sentirete di Google ai nostri amici auditori. Perché chi l'avete scelta questa canzone?
2: E perché chi di una canzone come a te la tocca, a me di nuovo mi tocca.
1: Oh, incredibile.
2: E di veramente ciò che si basa oggi del mondo e ciò che si basa in Corsica in noi. E alberghi di manive, non c'è parola per dire che...
1: E poi di una maniera di che qua su si sta bene, perché ecco. Sono quelli che sono appassionati di montagna.
2: Ecco, eh? ecco, esattamente. E per questo mondo che si basa qua, qua di Udice, radio, e alla fine dice, voglio fare come l'Altagna e sta mi sempre qua su.
1: Questo mondo di meraviglia, l'ho visto dall'altura, malangoscia mi ribia, dago tocco a pianura, ma su bordo in montagna, senza avrei tornarmi più, voglio fare come l'Altagna.
2: E sta mi sempre qua su.
1: Ecco, no, parole magnifiche. Allora, stiamo a sentire, mica forse sana sana che dopo ce la manca appena un tempo, ma l'idea di va scoprire tutte queste belle canzoni, pare che l'hai scritta tu, ne mi ha parlato da qui a poco, questa è stata scritta da Gian Pedro Ristori, e poi quelli che forse sono curiosi, basta che li bieno su isco, chi ne sarà domani.
2: E anche buono non ti erede sociale.
1: Anche non ti erede sociale. Allora, stiamo a sentire da qua su con Fanfancese.

0: D'agouassou, quand son inscrite à d'Adion Pedro Vistor et cantade da Fan Francesa, a riaboué des ridrois dont a souisque qui ne zera du mal. Fanfan, souisque au gouchti, comment est nado? Comment est-ce qu'il y a d'audou l'idée? Parce que si il y a des bassades, mis au score d'Adouil, oui. Au groupe Alteo, je suis d'Estado Barrichan, là, au Strasbourg, là, Jean Matté, non, hein, questa, on a barou la gonton que dans ta expérience, hein?
1: Alors, emo grado su gruppo cu a Mosorella, Jean Mattei, Charles Nicolini e Patti De Noburi e Frédéric Thor. Dunque è stata una bella esperienza.
0: Ah, che è durata, eh?
1: Emo girato il mondo e abbiamo imparato di noi appena di cantare appena con la musica. Perché io era piuttosto un pagliellaio, un cantare serenato e pagliele. E questi Jean mi ha assai aiutato della misura di Ugante, giraio.
0: Ed è importante quando c'è la cantare con la musica. Allora, e come si è giunto a Suisco Gusti?
1: Beh, Suisco Gusti, un giorno era in un ristorante di un amico e il padrone mi dice: canta una canzone, buon fondo. Ah, io ho detto che andiamo a cantare, io ho detto non c'è manco chitarra in onda. Ha detto che la ristugì, c'era Charles Jaffieri.
0: D'accordo.
1: E mi ha accompagnato a cantare due o tre canzoni. Oh, a fare passato, e un giorno mi trova d'un tabacco e mi dice: ah, un fondo giustamente ti vuole avere. Io ti dice: mi dice, volerebbe avere un affare con te, volerebbe avere un po' di vita con te a cantare. Ah, io ho detto allora. Cerchiamo di fare qualcosa. E ci siamo messi appena a lavorare, non temo canzone, musica, a fare così. E ha detto: ci vorrà che tu ti metti appena per fare un disco. Ha detto che aveva un disco io. E no, ha detto: no, penso che hai la potenzialità di farlo. Ah, gli ho detto: lo opereremo. E dopo ci siamo trovati con Etienne Berfetti.
0: Etienne Berfetti, di Yannay Lalba, fra l'altro.
1: Etienne Berfetti, no? E chi ha aiutato insieme. E mi dice: ma faccio a fare un CD, faccio a fare un CD. E da questi, bon, visto che ha una borghi iscritti senza pretensione alcuna di seguire, ma l'abbiamo messo in musica. E abbiamo lavorato. Ha chiamato all'amico McDaniel.
0: Ci ha partecipato per la Conciadura, anche se
1: io. E ha detto: papà, ha detto benite e fermo su CD. È nato così.
0: E poi forse c'è l'idea di laga, perché hai la ietta, l'idea non è mica di vassiuale, ma di forse di laga una traccia, di ammentuare. Voilà, ecco, c'è lui partecipato in noi.
1: Ecco, allora, non è mica sicuramente, come l'hai capito, non è mica per vincere soli.
0: No, questa perché si sa in corso che
1: vince soli. Con CD non si ne vince mica. Bon. È giusto per dire che eri c'era anch'io per lasciare una traccia
0: Allora di un primo disco personale solo a fine questa esperienza quella, chi bilancio ne va sei stato contento di un risultato questa esperienza in qualche parola?
1: Io sono contento di suo brutto perché non pensavo mai a ogni enfant un sede solo che l'amico mi ha puntato e ci siamo unti.
0: E dura come esperienza? Hai straziato o sei fatta così? Straziato in un senso che c'è la forza arrivare le canzoni barricchiotte, non lo so come la...
1: No, è stata fatta naturalmente.
0: È corsa così,
1: e poi l'registramento di McDaniel l'ha fatta con una sola presa.
0: D'accordo.
1: Dunque, l'affare è che devi andare così.
0: È andata così. Allora, ma sta sento una canzone magnifica. Allora, è vero che di appena lunga, ma bimbi due donne a Pia su disco Gusti, non ti hai vugilato di 14 di giotto. Gusti, sei tu chi l'hai scritta. Allora, sappiamo un tempo, le direi, anche ho scritto usano, che di come sai, come è che hai avuto a Sarama di scrivere non ti hai suggerito Gusti?
1: Beh, all'epoca hai visto un'emissione non ti ha giustamente sono stati fucilati in guerra e soprattutto c'erano i corsi no, che un epoca i corsi sono stati fucilati perché sono stati fucilati perché sono stati sgraigati di Azadara senza capisce né parla francese.
0: Ah, io ci scrivo.
1: Si sono trovati di gusti in questo mondo di
0: l'inferno.
1: L'inferno. E ognuno pensava pensare il suo paese, ma gusti erano per tutti beh, per sempre. Bon, bref. E da gusti si sono stati i vigilati per bisogno che non capivano e non parlano mica il russo.
0: Francese,
1: scusate. E l'hanno viato per traidori.
0: Yeah, yeah. Furono considerati come traidori, giusto appunto. Yeah. E sono morti senza sapere perché.
1: E a fine io, se lei hanno pensato, se lei hanno appena giuiso e di riflessione, l'hanno scritto all'inchiostro oro martiri di una giornata.
0: E d'altronde, ancora a livello di musica, non sa canzone e un legamento non sa canzone c'è appena i piano, se mi sbaglio yeah. Per via di tutte le altre canzoni, e a mentua di guavatteria anche sui luoghi di marchi appena militari, a interrare i nostri amici. Allora, ti propongo questa la sente, o vuoi aggiustare una parola avanti di sentire?
1: Allora, la musica di l'amico Magdaniele
0: che l'ha fatta.
1: Composto, che l'ha fatta.
0: E ti va a sentire, allora. Un bel obiettivo di questa canzone di Vigilati e ci ritroviamo giusto dopo.

0: pe mu nostru de pe ma și abijine moia vin n-am ta suis cu amen toa de juna gansone boiu get tu ne bali beke si sta du cum boi sui cum mos soligida du chama du no da una vamie che era no olo no no no abena e ha scritto una gansone pe una zide la che si chiama Armel dal tronco di un asso jo che travaglia sa ci boi conta perché di interessante e po dije no di di do di do generosità e giraio.
1: Allora, eravamo di un'invasione, di un luogo, e a me è venuto un coppio verso me e mi dicevano, abbiamo stato a 50 anni e volevamo, se lui c'è la possibilità, di fare una canzone e non andiamo viola. Io non conoscevo mica di tutto. Ha detto, voilà, abbiamo perso la nostra viola a 33 anni di un cancro. Era insegnante. Ma sono stato, mi sono cascato in rete. E mi dice, l'abbiamo mandato apparecchi canterini, tutto il mondo mi ha promesso e niente l'ha fatta. E da questi, in me stesso mi ha detto, beh, ci va via. E l'abbiamo fatto questa canzone. Armella. E n'abbiamo fatto ancora a Gaza Rigordo, abbiamo fatto mille CD, mille single
0: regalati
1: per la soggio.
0: Donc so bandida giusta in bandida per aiutare la soggio,
1: ecco.
0: Per farlo conoscere come noi avevamo appena oggi parlando. E c'è su bello ribì dove tu scrivi auguraggio uviado e a forza alla via a malaeta sorte sappiado ad oida auguraggio uviado e a forza alla via soga che Dio ti uri in paraiso. E beh, so parole che toccano. Allora je t'aime à sentir un pezzadello, così abbiamo un'idea, e poi soprattutto ramentiamo che n'hai fatto regalo in questa canzone alla soggio Armel, donc quel che ci sta a sentire, buono, bella sicuro, partecipa.
1: C'è più di mille single
0: qui sono a pro di la soggio. Allez, qualche noda su questo così di questa canzone, e poi ci ritroviamo per conclusione.

0: 2000, hein, sa canzone scritta da Fanfan, giusto appunto, beh, sta sujo. C'è bisogno di vino, Fanfan, ramento e dico donna che si degui per o struisco, chi ne sera domani, all'edizione Rigordo, d'altre. Allora, canzone in tutto ce n'è 11, hein? Abbiamo parlato d'oggi, perdonatemi, d'oggi abbiamo parlato di chi ne sera domani, di Montesua Mamma Badria, e raghe di una canzone importante, gusti di una dichiarazione d'amore, gusti di nuovo, hein?
1: E ye, poi soprattutto di a lingua, di cantieri, di a lingua che arrivia a viado e per andare più al di là di uso parla. Penso che è una bella canzone nanta lingua e nanta ugante di radio.
0: D'altre canzoni come il mio cuore, questi si tratta di a montagna.
1: Sempre a montagna.
0: Ah, beh, questi metti dall'onore di un inno, c'è un inno, quasi.
1: A montagna la radio del cuore, del mio cuore, e ogni giorno giustamente vedo un soccorso in alta montagna e all'alba. Sono stato di città dove un agello e gli ho messo un rosignolo e quando ho visto questa meraviglia fuori mi è venuta a uia di vasta canzone inberendo l'agula e un movrone che corria e l'agula che figlia un movrone e mi è venuta ancora di vasta canzone.
0: Beh, c'ho lei se montagnolo è innamorato di montagna per scrivere parole simule. Dopo d'altre parole, allora ce n'è una che è stata scritta, l'avete mintuata da Stefano Perfetti, e c'è Perfetti. Sì. Allora, anarchia. Qui si sente che l'odore era appena in serga.
1: E ha dichiarato un francese ange démon. Come lo dice l'amico Etienne Perfetti.
0: Non ma interessante di noi sa. La sua visione, forse che ha esperti di noi, hein, sono due visioni che so pare, e oltre.
1: E che l'ho messa in una società perché mancava un tiro. E Stefano mi diceva, è una di una, ma è appena arrabbiata. E io ho detto, allora, arrabbiando mica, ho detto, parla di Corsica. Se la parla di Corsica, ho detto, mettiamo. E finalmente l'abbiamo messa in anarchia.
0: Oggi un'altra lotta di ame, quella di l'anarchia, sola. E ultima speranza per la nostra libertà. No, invito a leggere le parole perché sono indiate e sono interessanti. Un'altra partecipazione amichevole penso è quella di Nadale Oali, con un tempio. Qui siamo piuttosto una dolcezza.
1: Nadale Oali, un buedo di Porto e Chiaccio. E ho messo questa canzone perché avevate questa canzone appena per me quando eravamo a Alte Oce. E mi vengono ancora di rimetterla perché è veramente una bella immagine per la Corsica. Tico un tempio, tu sei l'amante di Londi, o gore che dà sempre più. Parla di la Corsica, di tutta la sua splendore.
0: Tu si tara veconda e grana che dà un mondo tu.
1: Vedi la vina.
0: Nadale Oali che ha scritto che un'altra. Ah, questo è appena già capito. Un paese è idola. Allora, hai fatto una canzone in tasso paese, una canzone appena go boy.
1: Allora, un paese è idola, ti spiego. All'epoca.
0: Perché?
1: Fece un cavallo e si è giunto gusti a cavallo.
0: Ah, per questa che la sonorità della canzone la ritroviamo.
1: Per fare una corsa d'endurance, gusti. E se tu vuoi, hai il droit di questo paese magnifico, anche gente magnifica di noi che abbiamo scontrato, discutato e siamo diventati amici.
0: Questo è bello, che voglio.
1: Magnifico. E questo paese è dolla che è stato arruinato per bisogno di hanno fatto un barraggio, questi. Dunque hanno rasato le boghe di gas e di castagni. E ora c'è un lago, ma questo lago è diventato prezioso per questo luogo.
0: È diventato anche una risorsa.
1: Ecco. E mi sono detto, te, aveva una canzone, e come sono giunto a cavallo, mi sono messo come se era un cowboy, gli ho detto una specie di mischio.
0: Io si risente attraverso la scelta di amore.
1: Si mischio country, dicevo io appena.
0: Country, esattamente. Allora, è mai stata sempre l'ultima telefonata, l'ultima canzone, perdonatemi, che dice dunque O Dragolino di Amonagie. Allora, questa è stata scritta da qualche sì che non è più di suo mondo, Gregal, près de Filippi. Allora, questi dice. la dia in francese, c'è un'ambiance particolare. Ci si pare veramente essere in un paese, cala durante una muraglietta, fa che il dragolino e poi bende la sua roba, fin cerca bende la sua roba, di tutto questo. Avanti di venire a sa canzone e di va a vina con sa canzone, torna una parola a lui, tu su progetto di disco, penso che là i vende non ta scena, no do gabo ava un concerto, che è previsto, mica un lasai.
1: Beh, so all'ascolto di tutte le proposizioni, e perché mica, ma cerca di fare qualcosa, soprattutto anche i studio Rigordo, penso che amava una scena in Ajaccio. E se hai gente interessata, siamo pronti a.
0: Si è aperto e pronto a. A divenere un disco. Sul disco che si chiama Igube, i nostri amici che ci stanno a sentire, chi ne sarà domani all'edizione Rigordo, la ci ha guidato con Tragulino e Ammonagia, direi dell'ambiente, gustidie, ci si barisse qualche tempo d'arredo, comunque. E perché l'hai scelta questa canzone?
1: Allora, Tragulino per fare un corpo a Manella di Gorti, che all'epoca cantava il Dragulino. E di Gerardo Indio con Jean-Baptiste Puligani e ha messo una poche parole in più che lo sia cortelli, cortelline, cortellone, zappette, zappone.
0: Se tu chi fai il dragolino che ti parli, chi perdi la roba.
1: Ecco, allora il dragolino partia con la garrettina e la sua mula e poi un bello giorno è giunto a vittura rimpiazzato e da questi ha finito di andare di paese in paese a bande, ma quando lo ha di paese in paese, li viene a lui a cantare e si continua a cantare.
0: Allora, ma vedi questa canzone allegra, perché si sente una certa allegria in questa canzone. Ti ha ringraziato, facciamo noi due, di regola. Lunga e bella strada fiorita a te e due e poi di noi sul progetto musicale. Spiego che avremo l'occasione di sentirlo non ta scena e poi obbligare di fare altre cose con te e con altri.
1: E beh, ti ringrazio perché. Anche se c'è gente come te che mette sempre l'onore.
0: Per tutti, siamo qui per tutti.
1: E per tutti, giustamente. Ci vuole ringraziare di osare di fare e di osare dare. Ti ringrazio.
0: So io.
1: E vi prego un buon ascolto per Susede, spero che lui vi piacerà.
0: Di sicuro.

Di porta in porta era segnalato, quella sabbia di non l'ho curato, quando un paese mi ha sbercato, tanto la piazza. Mi metto a cantare.

Debro tan portena rasignorado, e la sabia di non lugurado, quando un paese ma cai sbercato, tanto la piazza. Mi mette a cantare.